0: Because the Night, suoni notturni su Nova Radio.
1: Yeah.

Dice che siamo stressati, in Italia non si vive. Arriva a fine giornata, tocca, fa cose cattive. Siamo tutti per le strade, a litigare da capocciate. Ma io so che in fondo al cuore la poesia vuoi la scuola.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati. In Medio Oriente, Israele e Iran annunciano lo stop agli attacchi ma minacciano ritorsioni se la tregua sarà nuovamente violata. Lo stop agli attacchi dopo l'appello di Trump, che rivendica progressi negoziali. L'escalation era scattata domenica quando Israele ha preso di mira Beirut. In risposta, l'Iran ha colpito con missili il nord di Israele. Intanto il ministro per la sicurezza israeliano Ben-Gvir risulta indagato dalla procura di Roma per il caso Flotilla. I reati ipotizzati: tortura e crimini di guerra. Sprezzante il suo commento: l'Italia è diventato il paese delle ciabatte. Un'altra notte di guerra in Ucraina, almeno 4 morti nei raid russi nella regione di Kharkiv. Ieri un attacco con droni ucraini in Crimea ha causato un morto e un ferito. Intanto Bruxelles fa sapere che Kiev riceverà entro giugno la prima tranche di prestito dall'Unione Europea da 90 miliardi. Il centrodestra vince in 3 capoluoghi al ballottaggio: Arezzo, Lecco, Macerata. Il centrosinistra si impone ad Agrigento, Chieti e Trani. Sui 18 capoluoghi al voto, il campo progressista passa da 8 sindaci uscenti a 10 eletti, il centrodestra da 5 a 6. Proseguono gli esami medici per Yannick Sinner dopo la crisi del Roland Garros. Ieri al San Raffaele di Milano, 9 ore di visite mediche per l'azzurro, che non giocherà prima di Wimbledon. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Nova Radio. Black and Rock.

0: La Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Appelli alla tregua e severi avvertimenti. Sarai solo se gli attacchi all'Iran andranno avanti, le parole di Donald Trump in una telefonata con Netanyahu. Intanto il ministro israeliano Ben-Gvir, indagato a Roma per il caso Flotilla, insulta l'Italia. Sentiamo Alessio Galea.
2: Tregua armata tra Israele e Iran. Le due parti confermano lo stop agli attacchi, ma minacciano reciproche schiaccianti ritorsioni se il cessate il fuoco verrà nuovamente violato. La nuova tregua è scattata dopo l'appello a cessare gli scontri di Trump, che rivendica importanti progressi negoziali anche sul dossier nucleare. Ieri, in una telefonata con Netanyahu, il presidente americano ha avvertito il premier israeliano che se non avesse fermato le ostilità avrebbe perso gli Stati Uniti come partner di guerra. L'escalation era scattata domenica quando Israele ha preso di mira Beirut. In risposta all'Iran ha colpito con missili il nord di Israele in una nuova fiammata delle ostilità che ha messo a repentaglio il cessate il fuoco concordato due mesi fa. Intanto, dopo la Francia, anche l'Italia avvia un'indagine contro il ministro per la sicurezza israeliano Ben-Gvir, ora indagato anche a Roma per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia. I reati ipotizzati sono tra gli altri di tortura e sequestro di persona. Sprezzante il commento del ministro: l'Italia, da paese dello stivale, è diventato quello del le ciabatte.
1: Ancora una notte di guerra in Ucraina, almeno 4 morti e 15 feriti per raid russi nella regione di Kharkiv, nell'est del paese, tra le vittime 3 donne. Ieri mattina un attacco con droni ucraini in Crimea aveva causato un morto e un ferito. Resta in salita la strada per arrivare alla fine del conflitto. Oggi ho parlato con gli inviati del presidente USA, Witkoff e Kushner, una conversazione molto positiva. Sono grato per la loro disponibilità a lavorare il più attivamente possibile nelle prossime settimane per rilanciare la diplomazia, fa sapere il presidente ucraino Zelensky. Gelida la reazione del Cremlino. Molto difficile immaginare ora negoziati con Kiev. Ora la politica, con i risultati dei ballottaggi delle elezioni amministrative nei 6 capoluoghi al voto finisce 3-3. Su un totale di 18 il campo progressista passa da 8 a 10 sindaci, il centrodestra da 5 a 6. In calo l'affluenza alle urne. Facciamo il punto con Marco Mancini.
3: Sostanziale pareggio nei ballottaggi delle elezioni amministrative. 3 comuni capoluogo vanno alla coalizione di centrodestra, mentre il campo largo ne vince altrettanti. La coalizione di governo sorride ad Arezzo, dove si impone Comanducci con il 55,8%, a Lecco con Boscagli eletto con il 52% e a Macerata con Parcaroli, che vince con oltre il 54% dei voti. Il centro-sinistra si impone a Chieti con l'ex vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Legnini, che supera il 52%, a Trani, dove Galiano vince con poco più del 51%, e ad Agrigento, dove Sodano si impone a Valanga con oltre il 70% dei consensi. Oltre 40 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno, che però ha registrato un marcato calo dell'affluenza alle urne, che si è attestata intorno al 52%, in discesa di circa 8 punti rispetto al primo turno di 2 settimane fa.
1: Diverse le reazioni tra le forze politiche, e i risultati confermano ancora una volta la forza del centrodestra, la solidità della coalizione e il suo radicamento nei territori, commenta la premier Giorgia Meloni. Di segno opposto l'analisi di Alice Line. Vedo che Meloni continua ad avere problemi con la calcolatrice. Al di là della propaganda, anche in questa tornata elettorale i numeri fotografano una chiara affermazione dell'alleanza progressista, la stoccata della segretaria del PD. In un quadro di grande incertezza strategica appare fondamentale la difesa delle regole di cooperazione e diritto costruiti dalla comunità internazionale. Lo ha affermato ieri il presidente della Repubblica Mattarella nel suo saluto per l'anniversario della Marina Militare. Sentiamo le sue parole.
4: In un quadro di grande incertezza strategica appare essenziale la difesa del patrimonio di regole di cooperazione e di diritto costruito dalla comunità internazionale nel secondo dopoguerra, per impedire che le relazioni tra gli Stati subiscano una drammatica regressione verso logiche di contrasto e di contrapposizione permanente.
1: Una studentessa universitaria spagnola di 20 anni ha denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale di gruppo a Milano. I fatti sarebbero avvenuti la notte tra il 22 e il 23 maggio. La ragazza ha raccontato di essere stata avvicinata dal branco in un locale. Una volta uscita sarebbe stata portata in una via appartata e stuprata all'interno di un'auto parcheggiata. Accompagnata da un'amica alla clinica Mangiagalli, gli accertamenti medici hanno confermato gli abusi denunciati. Ora è caccia agli aggressori professori. La procura ha aperto un'inchiesta. Tennis, dopo i problemi accusati in Australia a causa delle temperature elevate e la crisi al Roland Garros, si conclude al San Raffaele di Milano la 2 giorni di test medici ai quali si è sottoposto Jannik Sinner. Sentiamo Jenny De Gaetano.
5: Cappellino, maglietta e pantaloncini, sorrisi senza sottrarsi alle richieste di foto, ma nessuna parola davanti a microfoni e telecamere sistemate davanti al San Raffaele di Milano. Sono durati 9 ore i test medici a cui si è sottoposto ieri Jannik Sinner dopo la crisi fisica patita in Australia per il grande caldo in mezzo ai 5 trionfi di fila nei Masters 1000 prima del crollo improvviso nel secondo turno del Roland Garros. Resta il massimo riservo sulla tipologia degli esami. Si tratterebbe comunque di un approfondimento a livello cardiologico e metabolico per escludere eventuali patologie. Rientrato in serata in hotel, il 24enne fuori classe del tennis proseguirà come da programma oggi gli esami nel nosocomio lombardo, senza escludere una possibile appendice, domani mattina prima di rientrare con il suo team nel Buon Retiro di Monte Carlo per riprendere gli allenamenti in vista della difesa del titolo a Wimbledon. Fino ad allora Sinner non disputerà alcun torneo, partendo per Londra una decina di giorni prima dei Championships, così per adattarsi all'erba.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio.
7: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
8: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per veicolo fermo e una varia tra Sasso Marconi e P1 variante verso sud. In A11 code per traffico tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, tra Prato Ovest e Bivio con l'A1. Stessa situazione tra la Strassigna e Firenze Scandicci, ancora una volta in direzione del capoluogo. Siamo al traffico ferroviario per un inconveniente sulla linea all'altezza di Firenze Rifredi. 3 treni regionali in linea sono cancellati, i viaggiatori utilizzano i treni al seguito. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, tra i lavori al via in settimana con provvedimenti di mobilità segnaliamo le asfaltature notturne in viale Raffaello Sanzio e la manutenzione dei dispositivi dello scudo verde in via San Michele a Monte Ripaldi, via Poccetti, via del Paradiso e via Fortini. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
7: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
9: Pensare e comunicare, il segno toscano.
10: La mostra dei manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
9: Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
10: Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
9: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
10: Martedì 16 alle 17.30, sala Chetti La Rocca al MAD Talk, la grafica di pubblica utilità tra spirito del tempo, mutazioni sociali e segno toscano, con Stefano Rovai, Gianni Sinni, Fabio Chiantini, Walter Sardonini, Marzia Frediani. Modera Enrico Lattano.
11: Nova Radio, Black and Rock.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per veicolo fermo in avaria tra Sasso Marconi più A1 variante verso sud. In A11 code per traffico tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, tra Prato Ovest e Bivio con l'A1. Stessa situazione tra la Strassigna e Firenze Scandicci, ancora una volta in direzione del capoluogo. Siamo al traffico ferroviario per un inconveniente sulla linea all'altezza di Firenze Rifredi. 3 treni regionali in linea sono cancellati, i viaggiatori utilizzano i treni al seguito. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. E prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, tra i lavori al via in settimana con provvedimenti di mobilità segnaliamo le asfaltature notturne in viale Raffaello Sanzio e la manutenzione dei dispositivi dello scudo verde in via San Michele a Monte Ripaldi, via Poccetti, via del Paradiso e via Fortini. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Cultura a chilometro zero, la trasmissione dedicata alle iniziative e agli eventi sul territorio della Regione Toscana. Buongiorno e ben ritrovati da Martina Agnoletti sulle frequenze di Nova Radio. Torniamo ad inaugurare la giornata con lo spazio dedicato alla cultura e con la nuova trasmissione Cultura a chilometro zero, che vi porta a scoprire cosa succede in tutta la regione toscana. Vi ricordo che potete ascoltarci sui 101.5 a Firenze, gli 87.8 nel Mugello per quanto riguarda l'FM, novaradio.info per lo streaming e Nova Radio per il DAB, che ci porta appunto in tutta la regione. 366 10 14 094 è invece il nostro numero WhatsApp, dove potete scriverci e contattarci in qualsiasi momento della giornata.
3: Cultura a chilometro zero.
2: Spazio al primo approfondimento di oggi, che ci porta a Sansepolcro in provincia di Arezzo, dove dal 17 al 25 di luglio torna il Kilowatt Festival, la 25esima edizione della rassegna, che quest'anno propone 102 appuntamenti tra teatro, danza, performance digitali, concerti, incontri pubblici, mostre e laboratori residenziali. Nuovo respiro del mondo è il titolo di questa 24esima edizione, come sempre organizzata e promossa dall'Associazione Culturale Capotrave Kilowatt. Sono veramente tantissimi gli appuntamenti in cartellone, con 51 spettacoli teatrali, diversi debutti, ma anche gli spettacoli scelti dal pubblico, gli appuntamenti di danza, la danza urbana, le performance e le installazioni. Noi abbiamo intervistato Lucia Franchi, co-direttrice artistica del festival, insieme a Luca Ricci, e a lei abbiamo chiesto innanzitutto come mai è stato scelto questo titolo per la 24esima edizione, Nuovo Respiro del Mondo.
4: Parto dal titolo, Nuovo Respiro del Mondo, che ha una stratificazione di significati per noi, e poi ogni persona che verrà al nostro festival sceglierà quello in cui si riconosce di più. È sicuramente un ritmo ad avere cura, avere rispetto del nostro pianeta, del nostro ambiente. Il colore predominante infatti nell'immagine che accompagna le parole è il verde. È un invito anche a ripulirci da parole aggressive, violente, e non solo parole, anche atti di forza brutali che vengono esercitati quotidianamente, lo vediamo, contro interi popoli, e anche il linguaggio che diventa sempre più aggressivo, diventa sempre più frontale anche nella nostra vita quotidiana. Quindi anche dare un nuovo respiro alle parole e alle azioni che ne seguono. E poi Nuovo Respiro del Mondo è anche un augurio che ci facciamo, perché secondo noi l'arte e la cultura tutta hanno il compito, hanno il dovere, ma hanno anche la vocazione sempre di far circolare nuove energie, nuovi respiri e di dare aria alle nostre vite quotidiane.
2: 51 gli spettacoli in programma, ad inaugurare il festival una presenza importante, quella di Eugenio Barba, che celebra in quest'anno i suoi 90 anni. Cosa porterà da voi? Che occasione sarà per il Kilowatt?
4: Allora, come ogni anno, noi invitiamo delle persone che per me, per Luca Ricci, che co-dirige con me il Kilowatt Festival, Festival, che sono state importanti nel nostro percorso di artisti ma anche di persone, e che sono dei pezzi della storia del teatro italiana. E nel caso di Eugenio Barba e Giulia Varley, perché ci sarà anche Giulia come ospite speciale assieme ad Eugenio, sono anche pezzi della storia del teatro internazionale. Sono tre giornate di festeggiamento, il 17, il 18 e il 19 luglio. Con loro apriamo il festival, e accanto allo spettacolo di Giulia Varley, Compassione, ci sono tanti eventi e tanti incontri per mettere in connessione il lavoro, la figura, l'opera, il percorso di Eugenio e di Giulia con tanti altri professionisti e professioniste. Ci sono due incontri pubblici che vengono coordinati da Marco De Marinis, che vedono la partecipazione di Pier Giorgio Giacchè, Armando Punzo, Davide Iodice, Marco Martinelli ed Ermanna Montanari. Ma c'è anche un incontro proprio in questo passaggio di testimone, diciamo, tra una generazione e l'altra, che vede coinvolti Liv Ferracchiati, Nicola Borghese e Licia Lanera in un evento che proprio è stato creato insieme ad Eugenio e Giulia, insieme a questi tre artisti che ho nominato, per festeggiare i 90 anni di Eugenio, ma anche per festeggiare l'incredibile percorso che questi due artisti hanno fatto con l'Odin.
2: Cosa ci aspetta per quanto riguarda sempre la sezione teatrale? Quali sono i debutti in particolar modo?
4: Allora, la sezione teatrale è bella ricca, ci sono compagnie nazionali e internazionali. Mi fa piacere ricordare anche la vetrina di Toscana Terra Accogliente, che è un progetto che nasce all'interno della rete di residenze toscane. E Toscana Terra Accogliente, lo dice la parola, è un percorso di accompagnamento alla creazione di varie compagnie che sono selezionate. Ci sono poi ospiti internazionali, molti debutti sono legati al progetto di Digital On Stage, cioè arte performativa digitale, che nasce, sono delle produzioni che lavorano specificatamente sui linguaggi digitali nelle arti performative, che sono nate all'interno di questo progetto europeo Digital On Stage, e quindi molti di questi lavori sono debutti o comunque sono prime nazionali e in alcuni casi anche internazionali. Poi, difficile dire, essendo appunto, come giustamente lei ricordava, circa 50 compagnie, vado un po' a ricordare per esempio il lavoro di Cuocolo Bosetti, che è un duo che lavora sempre in spazi specifici e che accompagna alcune giornate del festival. C'è la sezione di danza urbana, quindi questi spettacoli che letteralmente invadono la città, per esempio il duo Elia Pangaro e Alexandre de Vries, oppure per fare altri nomi c'è la compagnia di Laura Beschi e Alessio Scandale, tra gli artisti appunto che si esibiscono nella piazza. Dicevo, oltre agli artisti di Digital On Stage, che sono comunque degli artisti che vengono da vari paesi europei e non solo, ci sono anche delle collaborazioni importanti, per esempio quella che vede la replica di Simone Le Borgne e Ulisse Zhang, grazie anche al contributo dell'Istituto francese con il progetto Nuovi Mecenati, che ha creato anche una relazione con altri festival italiani, grazie ai quali la compagnia poi girerà il nostro paese. Questo per dare alcune cose. E ovviamente poi c'è la selezione visionari, cioè 9 spettacoli che sono stati scelti da questo gruppo folto, perché supera le 50 persone che vivono a Sansepolcro nelle zone limitrofe, che hanno lavorato tutto l'anno, hanno visto, mi pare, una cosa come 440-450 video, per scegliere 9 compagnie che vedremo al festival, tra cui Riccardo Yellen, Crono Teatro, Giulio Santolini, Le Moustache, Evoe Teatro, il collettivo Giulio Iari, il gruppo Voluptas, Pablo Ezechiel Rizzo, Camilla Montesi, per fare altri nomi.
2: E sono tantissimi anche gli spettacoli poi di danza, gli incontri pubblici, le performance, le installazioni digitali. Io direi che rimandiamo i nostri ascoltatori al sito web kilowattfestival.it. Grazie mille a Lucia Franchi per essere stata con noi.
4: Grazie a voi per l'ascolto e lo spazio che ci avete dedicato, e vi aspettiamo a Sansepolcro.

0: cultura a chilometro zero.
1: Torniamo in onda con un secondo approfondimento che dedichiamo al Festival Filo d'Identità, che torna con una quinta edizione in programma dal 6 al 12 di luglio tra i comuni di Montopoli in Valdarno, Fucecchio, San Miniato e Pontedera, a cavallo delle province di Pisa e Firenze. Al centro del festival la riflessione sull'identità intesa nel suo senso più ampio e fluido. Accanto a questo tema anche altri, come la consapevolezza dei corpi e la body positivity, il dibattito sul fine vita e l'eutanasia e l'idea di famiglia esplorata oltre i confini del modello tradizionale. Tra gli ospiti PIF, Valentina Petrini, Big Mama, Mille, Marianna Aprile, Francesco Centorame, Muriel De Gennaro e molti altri. Di cosa c'è in programma per questa quinta edizione del festival? Abbiamo parlato con Stefano Colli, che firma la direzione artistica con Kendra Fiumano.
2: Filo d'Identità torna, è un festival che nasce veramente dal basso, dall'attività di volontariato di tanti e tante giovani under 35, ed è un festival che vuole creare, proprio ricercare ogni anno, costruire un'identità sempre più forte, radicata sul territorio. Infatti coinvolge una rete di 4 comuni nelle province di Pisa e di Firenze, tanti gli artisti ogni anno che aderiscono. L'obiettivo è partire dalla letteratura, più in generale dalla parola, per poi incontrare altri linguaggi come quello del cinema. Abbiamo consolidato anche quest'anno la collaborazione con Cineclub Agorà di Pontedera, Arci Valdera, l'Arena Estiva. Quest'anno PIF presenterà il suo ultimo film, e poi attori, insomma cantanti. Va a confluire il linguaggio del letterario, va a confluire in quello musicale, teatrale, poetico, quindi cerchiamo di trovare un'unicità anche nel modo di divulgare, insomma, i temi che sono poi l'aspetto centrale del nostro festival. L'obiettivo è proprio costruire un dibattito fertile, autentico, con la comunità, che vogliamo coinvolgere attivamente relazionandoci concretamente con il territorio e tutte le realtà del territorio, da quelle, insomma, enogastronomiche a quelle proprio alle librerie indipendenti. Ogni anno cerchiamo di aggiungere un tassello di coinvolgimento, come dicevo appunto, dal basso.
3: Hai citato l'evento con PIF, ma ci sono tantissimi altri artisti importanti. Quali sono gli eventi principali, gli appuntamenti principali?
2: Oltre, appunto, come dicevi, a PIF, che per noi è un appuntamento molto importante, avremo un doppio panel assolutamente inedito a San Miniato, grande protagonista Big Mama, con Muriel De Gennaro insieme alla scrittrice Giulia Moscatelli, che si occuperanno del tema dei corpi. E poi in un panel improbabile una delle più grandi cantautrici della sua generazione, Mille, che sta veramente negli ultimi tempi costruendo un percorso importante. Chissà che presto non la vedremo a Sanremo, si vocifera anche questo. In un panel unico con Lorenzo Pavolini, che ha scritto un saggio proposto, un racconto proposto quest'anno al premio Strega sul Risorgimento. Mille attinge proprio alla vicenda di Garibaldi, la spedizione dei Mille, intitola il suo album Risorgimento. Quindi abbiamo costruito un panel molto originale su questo tema, il Risorgimento, che si attualizza, incontra proprio la rinascita personale partendo dalla storia del nostro paese. Poi Francesco Centorame, interprete di Scam Italia su Netflix, del film di Paola Cortellesi, insomma, che ha spopolato veramente in tutto il mondo, porterà la figura di Giorgio Gaber attraverso l'ultimo testo proprio in prosa di Gaber Luporini, o Quella volta avevo 25 anni. Insomma, un programma veramente vario tra presentazioni, talk e veri e propri spettacoli anche.
3: C'è anche un appuntamento dedicato all'80° anniversario della Repubblica e del voto alle donne in particolar modo.
2: Per noi era fondamentale in particolare quest'anno affrontare questo tema, e Marianna Aprile ha scritto un libro molto bello su questo, dialogherà con la storica cantautrice Letizia Fuochi. Con lei faremo una colazione, perché è impegnatissima anche col palinsesto televisivo di La 7, come ben sapete, quindi riuscirà a venire a Montopoli in Valdarno il sabato mattina per una colazione con l'autrice. Avremo anche l'opportunità di affrontare questo anniversario importantissimo.
3: Come si fa a partecipare al festival? Consigli tecnico-organizzativi?
2: Allora, in realtà partecipare al festival è molto semplice. Ci sono una serie di posti a sedere prenotabili tramite il nostro sito. Gli eventi sono tutti, tranne l'appuntamento con PIF, che, in quanto insomma, c'è la proiezione cinematografica, fa parte della promozione Cinema Revolution, aderisce alla promozione voluta dal Ministero Cinema Revolution. Gli altri appuntamenti sono tutti a ingresso libero e gratuito. Ci si può prenotare tramite un link su Eventbrite, tramite il nostro sito, i nostri canali social che sono costantemente aggiornati. Poi ci sarà la possibilità di accedere anche presentandosi però la sera stessa, ci sono una serie di posti in piedi, liberi e disponibili.
1: Chiudiamo lo spazio dedicato alla cultura, ci risentiremo nel pomeriggio dalle 15:10 con Sputnik e dalle 16:05 con le notizie del Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi Luci della Ribalta e a seguire dello spazio dedicato all'attualità. Un saluto a tutti da Martina Agnoletti, rimanete con noi su Nova Radio.
0: Cultura a chilometro zero.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Inizia oggi Secret Florence, il primo appuntamento è alle 21 al Cinema La Compagnia di Firenze, con una programmazione a cura dello Schermo dell'Arte che propone Oltre il confine, le immagini di Mimmo e Francesco Iodice di Matteo Parisini. Oggi e domani alle ore 21:30 negli spazi di ETRA Studio d'Arte Tommasi in via della Pergola va in scena Bestiario, produzione de Il Laboratorio. Oggi e domani al Teatro Romano di Fiesole alle ore 21:15 Kairos, rassegna di teatro con gli allievi dei licei Gramsci e Machiavelli. Oggi alle 20 al Teatro del Maggio l'Orchestra della Toscana insieme al Coro del Maggio Musicale Fiorentino con Diego Ceretta direttore e Benedetto Lupo al pianoforte suona musiche di Beethoven, Mendelssohn e Schubert. Sulle frequenze di Nova Radio alle 17:30 le selezioni musicali del martedì, alle 18:30 Florence Underground, alle 20 da Bosco e da Riviera.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Medio Oriente, Israele e Iran hanno annunciato la sospensione degli attacchi, ma minacciano ritorsioni reciproche se la tregua sarà nuovamente violata. Lo stop ai raid dopo l'appello di Trump, che rivendica progressi diplomatici e rilancia. Siamo alle fasi finali. Accordo entro 2-3 giorni. Ieri, in una telefonata con Netanyahu, il presidente americano ha avvertito il premier israeliano che se non avesse fermato le ostilità avrebbe perso gli Stati Uniti come partner di guerra. Oggi la riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU sulle sanzioni a Teheran. Intanto il ministro israeliano per la sicurezza Ben-Gvir è indagato a Roma per il caso Flotilla, tra i reati ipotizzati torture e crimini di guerra. L'Italia, dal paese dello stivale, è diventato quello delle ciabatte, la sprezzante reazione del ministro dell'ultradestra. Il conflitto in Ucraina, nella notte droni delle forze di Kiev hanno nuovamente colpito e danneggiato il ponte di Chongar che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. Sul fronte opposto, nelle scorse ore, raid russi nella regione di Kharkiv hanno causato almeno 4 morti e una 15 di feriti. Resta in salita il percorso per porre fine al conflitto. Molto difficile immaginare ora negoziati con Kiev, frena il Cremlino. Sorridono entrambe le coalizioni all'indomani dei ballottaggi per le amministrative, che hanno registrato un sensibile calo dell'affluenza, oltre 8 punti percentuali rispetto al primo turno. Il centrodestra vince in 3 capoluoghi, Arezzo, Lecco e Macerata. In altrettanti si impone il centrosinistra, Agrigento, Chieti e Trani. Su un totale di 18 capoluoghi al voto, il campo progressista passa da 8 a 10 sindaci, il centrodestra da 5 a 6. Primo turno anche in 148 comuni della Sardegna. Diverse le reazioni tra le forze politiche, i risultati confermano ancora una volta la forza del centrodestra e il suo radicamento nei territori, rivendica la premier Meloni. Di segno opposto l'analisi di Elish Line. Meloni continua ad avere problemi con la calcolatrice. Al di là della propaganda, i numeri fotografano una chiara affermazione dell'alleanza progressista, mette in luce la segretaria del PD. Dubbi sul suicidio a quasi 4 anni dalla morte della giudice Francesca Ercolini, 51 anni, originaria di Campobasso, trovata senza vita nella sua abitazione di Pesaro a fine 2022. Importanti novità si registrano nell'inchiesta. La procura dell'Aquila indaga ora anche per omicidio dopo il deposito della nuova consulenza medico-legale. Tra gli elementi che destano sospetto, i segni riscontrati sul collo della donna. Gli inquirenti propendono per uno strangolamento e per una successiva messa in scena. Prossima udienza davanti al GIP il 22 settembre. Meno 2 giorni ai campionati del mondo di calcio che si svolgeranno in Canada, USA e Messico. Una delle grandi favorite, l'Inghilterra, domani ad Orlando in Florida, sosterrà l'ultimo test contro il Costa Rica alle 22 ora italiana. Il CT Tuchel dovrebbe provare l'11 titolare in vista del debutto il 17 giugno contro la Croazia. Giovedì collaudo a porte chiuse contro il Miami United. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Nova Radio Città Futura.
1: Stai ascoltando Nova Radio 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.
0: Newsbox.
5: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana. 9:04 minuti di questo martedì 9 giugno, un buongiorno dalla redazione giornalistica di Nova Radio. Ben ritrovati all'ascolto con questa nuova puntata di Newsbox. In studio Riccardo Pinzotti, l'attualità fra qualche istante con i titoli dei quotidiani online, dalle banche agli esteri, passando per i risultati delle amministrative, i ballottaggi, e proprio di questo parleremo anche in modo diffuso nelle nostre approfondimenti regionali. Lo faremo perché parleremo delle due sfide toscane vinte entrambe dal centrodestra. Ad Arezzo ha prevalso Marcello Comanducci su Vincenzo Ceccarelli, oltre 11 punti di distacco per il candidato civico, ma che è riuscito a riunire tutto il centrodestra. E a Viareggio Sara Grilli, assessora uscente dell'ex sindaco del Ghingaro, alla guida di una coalizione di centrodestra, ce la fa, ma stavolta non per distacco ma per soli 160 voti. Ne parleremo con il nostro collega Luca Cellini dell'agenzia Dal Press e poi con Claudio Vecoli del Tirreno di Viareggio. Altre notizie, altri approfondimenti li dedicheremo alle vicende che troviamo sui quotidiani. Ci sono delle novità che riguardano la viabilità, numerose notizie a Firenze che riguardano ZTL, ma anche altre infrastrutture. Un altro approfondimento lo dedicheremo alla vicenda occorsa domenica scorsa durante una passeggiata per le montagne apuane, in difesa delle montagne apuane dell'associazione Apuane Libere. I manifestanti prima sono stati apostrofati da un gruppetto di contestatori e poi al loro ritorno dopo la passeggiata, a cui avevano partecipato anche tre consiglieri regionali di AVS, hanno trovato le loro auto vandalizzate. Ne parleremo con Apuane Libere e con Lorenzo Falchi, il consigliere di AVS che era presente alla manifestazione. Poi tutte le altre notizie, ma partiamo dal meteo del consorzio LAMMA. Roberto Vallorani, buongiorno.
6: Buongiorno a tutti, bentrovati.
5: Le prossime ore cosa ci riservano?
6: Sì, ancora condizioni di alta pressione, tempo stabile grazie all'anticiclone delle Azzorre che abbraccia tutto il Mediterraneo. Condizioni più stabili invece sull'arco alpino e in nord Italia. Tornando in Toscana avremo una giornata all'insegna ancora del cielo sereno poco nuvoloso, le temperature quasi stazionarie fino a 30-32 gradi le massime, nelle pianure dell'interno 26-28 gradi lungo la fascia costiera dove i venti saranno deboli, a regime di brezza, mare caldo e poco mossi. Domani solo qualche nuvola in più nel corso del pomeriggio sulle zone interne e non si esclude qualche breve rovescio temporalesco tra le province di Arezzo e Siena, fenomeni non particolarmente rilevanti, nessuna variazione da un punto di vista termico. Direi che è tutto, grazie per l'attenzione, a voi la linea, una buona giornata.
5: Grazie e a risentirci domani con il LAMMA. 9:07 minuti, andiamo a vedere le principali notizie.
0: Newsbox.
5: Andiamo alle notizie che riguardano sui quotidiani online ancora il risico bancario, che ieri mattina aveva dominato i titoli e anche stamani lo fa ugualmente. Un'analisi, diciamo, più ragionata forse della doppia mossa, quella di Banco BPM che aveva offerto un accordo di fusione con Monte dei Paschi di Siena, e la contromossa praticamente immediata lunedì mattina, ieri, di Banca Intesa, una OPAS, un'offerta pubblica di acquisto e di scambio da 30 miliardi con cui gli osservatori pensano effettivamente possa portare al controllo da parte di Intesa della più antica banca del mondo. La offerta insieme a Unipol, a cui verrebbero ceduti i sportelli di Montepaschi. Si analizzano appunto gli scenari, perché ieri sono state anche le giornate di botte risposta e anche la reazione delle borse con i titoli di Monte dei Paschi, che è schizzato oltre il 10% e invece soffre invece Intesa. La stampa: Fratelli d'Italia è con Intesa, la Lega con Banco BPM, quindi il centrodestra si divide nella valutazione di dove stare fra le due offerte. Il governo è diviso sulle scalate bancarie. Sulle pagine del Corriere della Sera: Intesa, maxi offerta per MPS, Messina, che è l'amministratore delegato di Intesa, ci vuole stabilità per il sistema, di Cimbri, Mi fido è il amministratore delegato di Unipol, a cui appunto verrebbero passate le attività bancarie di Sportello di Monte dei Paschi. Lovaglio non può essere il futuro, dice. Quindi Lovaglio, autore della ricostruzione di Monte dei Paschi, il salvataggio e poi l'attacco e la conquista di Mediobanca, che ha dentro di sé anche Generali, è destinato ad uscire di scena. Proprio Mediobanca sembra essere l'obiettivo vero di Intesa. Vincono Messina e Cimbri, dunque Intesa e Unipol. Siena perde il suo brand, Lovaglio è messo da parte. E poi retroscena di Repubblica, la tentazione generale di Paletti per una tregua, utile controllo italiano. E poi le reazioni politiche sull'MPS, stop al terzo polo, il tesoro prepara l'uscita quindi del pacchetto dello Stato. Giorgetti, ministro dell'economia e delle finanze, parla a Repubblica, dice: chi paga di più prevale. Questa le vicende bancarie. Sul Medio Oriente invece notizia in diretta di Repubblica: l'IDF è pronto a colpire Tiro, ordine di evacuazione, un elicottero statunitense precipita a Hormuz ma i piloti stanno bene. In retroscena degli scontri e poi le smentite del rapporto burrascoso tra Trump e Netanyahu. Frenato da Trump, Netanyahu non cambia idea: se l'Iran colpisce reagiremo, in Libano andremo avanti. E poi dal Corriere della Sera: l'elicottero statunitense che cade vicino a Hormuz ma i piloti sono salvi. Trump rivendica il controllo sulla situazione: se dico a Netanyahu di fare una cosa la fa, ma Israele ordina l'evacuazione di Tiro in Libano, che quindi si prepara a ricevere nuovi bombardamenti. Minacce, telefonate, il gioco delle parti, Trump a Bibi: meglio se stai attento o rimarrai da solo. Sulle pagine della Stampa, Trump annuncia un accordo in 2-3 giorni, poi Hormuz riaprirà, però cade un elicottero degli Stati Uniti. Come a dire, la situazione non è assolutamente tranquilla. Pausa armata e 3 detonatori, Libano, Hormuz e il Mar Rosso, e l'analisi di Alessia Melcangi sulla Stampa. Legato alle vicende israeliane, la indagine Procura di Roma sul ministro Ben-Gvir del governo israeliano, quello che si fece riprendere mentre passava in rassegna i prigionieri della Sumud Flottiglia ammanettati, inginocchiati. Il ministro israeliano insulta l'Italia, ci dà di paese delle ciabatte. Sulle pagine della Repubblica: Flottiglia, sequestro e torture, indagato a Roma il ministro Ben-Gvir, non mi lascio intimorire, dice a tutta risposta. Le vicende internazionali, ancora Repubblica: G7, si teme il forfè di Trump e Macron prova a corteggiarlo. Altre notizie invece dal Corriere della Sera sulla vicenda ucraina: Kiev intensifica i colpi, la guerra arriva in casa dei russi con droni da Mosca alla Siberia. Ieri intanto è stata la giornata di l'abbattimento di un drone russo sui cieli della Lituania da parte dei caccia francesi. Chiudiamo con la Stampa, che propone una guida al mondiale di calcio, simboli, guerre e diplomazia del pallone. 9:13, ora la pubblicità e poi torniamo con le notizie che riguardano le elezioni, i ballottaggi e quindi anche la Toscana.
7: Pensare e comunicare, il segno toscano.
8: La mostra dei manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
7: Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
8: Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
7: È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
8: Martedì 16 alle 17.30, sala Chetti La Rocca al MAD Talk, la grafica di pubblica utilità tra spirito del tempo, mutazioni sociali e segno toscano, con Stefano Rovai, Gianni Sinni, Fabio Chiantini, Walter Sardonini, Marzia Frediani. Modera Enrico Lattano.
2: ascoltando Nova Radio.
0: Newsbox.
7: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: 9:14 minuti, torniamo in diretta con Newsbox, andiamo a vedere le notizie che riguardano le elezioni di ballottaggio che si sono svolte nella giornata di ieri, coinvolte anche due importanti città toscane, Arezzo e Viareggio. In entrambe ha vinto il centrodestra. Una sintesi la rubiamo da Repubblica, di carattere nazionale. 3-3 finisce così nei ballottaggi. Il centrosinistra conquista per la prima volta Agrigento e si conferma a Chieti e a Trani. Il centrodestra si riprende Lecco e tiene Arezzo e Macerata. Se si allarga lo sguardo anche alle altre 12 sfide decise al primo turno, il centrosinistra ne vince 10, il centrodestra 6, quindi 10-6, i civici 2. Nei 118 comuni sopra i 15 milioni di abitanti, invece, il centrosinistra elegge 50 sindaci, ne aveva 59, il centrodestra 40, ne aveva 42. Cifre che disegnano, infatti, un equilibrio. Questo a livello nazionale. Per quanto riguarda invece il ballottaggio in Toscana, è stato un 2-0 per il centrodestra. I risultati infatti ridono in entrambi i casi, Arezzo e Viareggio, i candidati espressi, sostenuti dalla coalizione di governo. Ad Arezzo Marcello Comanducci, imprenditore che si era presentato inizialmente anche in modo antitetico al centrodestra, volente o nolente, che poi dopo dal centrodestra ha ottenuto l'appoggio, stacca nettamente il candidato del PD e del Campolargo, Vincenzo Ciccarelli, 55,75% contro 44,25%, quindi 11 punti di distacco. Arezzo rimane al centrodestra, è stato governato per due mandati da Alessandro Ghinelli. A Viareggio invece la sfida si è conclusa con veramente un soffio di voti, perché Sara Grilli, assessora uscente del ex sindaco del Ghingaro, ha conquistato il 50,32% dei consensi, 160 voti soltanto in più della candidata del centro-sinistra Campolargo, Federica Mainieri, ferma al 49,68%. Anche lei assessora di Del Ghingaro, però nella prima fase, quella appoggiata dal PD, dopodiché Del Ghingaro licenziò quella che era la sua vice e si fece appoggiare dal centrodestra. I titoli: La Repubblica, centrosinistra al palo, Arezzo al centrodestra, Comanducci sindaco, Manieri Beffata a Viareggio, il Tirreno Viareggio Grilli per 160 voti e Arezzo vince Comanducci e Meloni chiama, perché effettivamente poi c'è stato nel pomeriggio la telefonata a Meloni. Il Corriere Fiorentino: stoppa la rimonta del centro-sinistra, due sconfitte è un caso Campolargo. Sulle pagine della Nazione, ballottaggi con pareggio a livello nazionale, poi qui Arezzo Comanducci vuole una città diversa e qui Viareggio Grilli vince per 160 voti e dice un successo per tutti. Ne parliamo con Luca Cellini, nostro collega dell'agenzia Italpress. Buongiorno Luca.
9: Buongiorno a tutti, ben ritrovati.
5: Insomma, pareggio a livello nazionale in Toscana, almeno per il ballottaggio 2-0. Il centro-sinistra si consola facendo un po' il calcolo anche con il primo turno e dice su 20 comuni ne abbiamo presi 13, e li possiamo anche ricordare, quelli più importanti, perché ci sta dentro ci sono Prato, Pistoia, ma anche Sesto Fiorentino e Cascina. Un bilancio, questa tornata cosa ci restituisce? Un Campolargo che comunque in Toscana si salva, oppure qualcosa scricchiola?
9: Beh, innanzitutto, poi ne parleremo magari nelle prossime settimane, c'è una situazione Pistoia in evolvere, perché ha vinto Giovanni Capecchi, ma la situazione mi sembra molto effervescente. La giunta deve essere ancora composta, se chi segue la politica avrà visto il record di Sesto, che aveva la giunta pronta il giorno dopo l'elezione di Damiano Sforzi come sindaco. A Pistoia deve essere ancora ufficializzata e ci sono discussioni, chiamiamole così, sulla scelta degli assessori e della squadra di governo cittadina a sostegno di Capecchi, con il PD che vorrebbe forzare la mano del nuovo sindaco per avere un quinto assessore.

0: non si sia presentato a Torre del Lago, perché pare che l'ultimo seggio deve aver fatto la differenza, gran parte di quei 160 voti di differenza fra Grilli e Maineri l'abbia fatto il seggio di Torre del Lago, che ricordiamo rientra quindi all'interno del comune di Viareggio.
1: Il campo largo ce la fa, ma soltanto quando è davvero largo?
0: Ma guarda Riccardo, francamente del campo largo mi sembra che è una formula molto giornalistica, perché chi ha la forza di seguire la politica in questo momento locale avrà letto un'intervista al senatore e leader d'Italia Viva Matteo Renzi, che aveva chiesto di appoggiare la candidata del centrosinistra. Non ha portato benissimo questo appoggio di Italia Viva, quindi bisogna capire quali sono i confini di questo campo largo e quanto gli elettori del PD si riconoscono in Italia Viva. Cioè, alcuni candidati hanno vinto escludendo certi tipi di apparentamenti. Sicuramente, ripeto, Italia Viva, Renzi ha fatto un'intervista molto interessante a Giorgio Bernardini venerdì e aveva fatto anche un comunicato stampa dove aveva detto che avrebbe appoggiato Maineri. Ecco, diciamo che Italia Viva si è spostato, ha spostato in favore di Grilli.
1: E quindi le possibili conseguenze a livello di equilibri anche regionali, quali potrebbero essere? Si va avanti da qui alla prossima, diciamo, tornata elettorale, ci saranno le grandi città a livello nazionale, ma soprattutto le politiche il prossimo anno.
0: Ma guarda, detto che le situazioni locali sono sempre molto differenti rispetto a quelle nazionali, del resto noi confiniamo Grilli, Maineri, Comanducci come candidati politici, ma sono soprattutto civici. Forse il più politico di tutti era Ceccarelli, che è stato anche capogruppo del PD in consiglio regionale per l'ultimo mandato del consiglio regionale in Toscana, e diciamo che poi il resto sono tutte molto scelte local che comunque hanno dei confini di centrosinistra e centrodestra. Io dico che bisogna trarre lezione da ambo le parti, non ci sono stati vincitori assoluti. Certo è che fossi Elly Schlein, una chiamata oggi a Emiliano Fossi la farei, perché insomma è vero che loro possono, il centrosinistra e il PD, esultare per aver riconquistato il Pistoia, che è sicuramente un comune, ma parlavo della effervescenza in quel comune per la composizione della giunta, e non sarà un passaggio semplice, anche perché Capecchi non è marchiato direttamente PD, ha vinto le primarie del PD ma viene dal mondo civico di centrosinistra AVS, e soprattutto anche su Viareggio era stata fatta una scommessa forte. Ad esempio io voglio capire la reazione di Eugenio Giani a questa sconfitta di Elisa Maineri, perché non è un segreto, lui avrebbe voluto appoggiare Marialina Marcucci, e quindi Marialina Marcucci non ha dato l'apparentamento alla Maineri. In questo caso è una sconfitta del PD nazionale e regionale, e una vittoria, anche se non la reclamerà mai, di Giani, che avrebbe scommesso su un altro cavallo.
1: Ecco, potrebbero esserci anche delle conseguenze a livello regionale, insomma è un periodo in cui anche dentro il PD stesso si registrano tensioni tra correnti, anche tra personalità, Gianni Funaro su tutte.
0: Guarda, io voglio essere molto freddo, non faccio un giudizio di merito o di tifo, ma astrattamente cerco di raccontare quella che è la politica fatta giorno per giorno. Eugenio Giani è stato eletto a ottobre del 2025, si è insediato a novembre, tranne l'approvazione della legge di bilancio a fine 2025, io non ricordo un atto, un decreto legge o comunque una scelta forte fatta nel suo mandato. Cioè siamo a giugno e non ricordo un qualcosa, perché ogni volta che si è mosso una componente della maggioranza gli ha detto di fermarsi, tanto che adesso su Toscana Strade era partita con l'idea di fare una società, di mettere il pedaggio, invece adesso si faranno tre opere, ok, che sono un passaggio per arrivare poi alla società. Io vedo Eugenio Giani più bloccato dalla scelta del campo largo che favorito, quindi sì, si dice vittorie, però poi bisogna anche sapere amministrare. Ogni volta che è stato fatto il campo largo, quantomeno in Toscana, sì, l'ultimo esempio è Pistoia, dove veramente c'era una maggioranza che non dico andava da Rifondazione Comunista Italia Viva, ma poco ci manca, poi alla fine qualcosa c'è sempre stato che ha bloccato. Quindi voglio capire quanto il campo largo, specialmente a livello locale e regionale, possa funzionare, perché gli elettori o non si presentano ai seggi o poi gli amministratori che governano col campo largo sono bloccati.
1: E appunto sarà la prova sicuramente il campo largo anche nei prossimi mesi. Grazie per ora Luca Cellini, ovviamente a te buon lavoro.
0: Ciao Riccardo, buona mattinata a tutti gli ascoltatori. Ciao.
1: Salutiamo il nostro collega di

0: Central Press e andiamo ora a fare un breve focus su Viareggio.
1: Newsbox.
0: Su Viareggio lo raccontavamo, vittoria di stretta misura di Sara Grilli, ex assessore di Del Ghingaro, sulla ex vice sindaca di Del Ghingaro del PD Sara Maneri, che era la guida di una coalizione di centrosinistra Campolargo. Ne parliamo con Claudio Vecoli, il Tirreno di Viareggio. Buongiorno, ben ritrovato.
2: Buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: L'avevi detto anche nella nostra ultima chiacchierata, prima del voto, sarà una lotta fino all'ultimo consenso. Effettivamente è stata così, perché 160 voti. Dov'è che è stata decisiva, diciamo, secondo te, dov'è che si è decisa la partita, ecco?
2: Dunque, allora sì, mi immaginavo un testa a testa, forse nemmeno io pensavo così, testa a testa, perché veramente 180 voci vuol dire 80 persone che hanno, scegliendo in un modo o in un altro, hanno eletto Sara Grilli. Allora, e cos'è secondo me lo sliding door della situazione? Riguarda il mancato accordo sul fronte del centro-sinistra di Federica Maineri con Marialina Marcucci, che era la terza incomoda di questa battaglia tutta al femminile che si è giocata qui a Viareggio. Venerdì scorso, non l'ultimo, venerdì prima del post-sentenziale apparentamento ufficiale, si sono rotti i rapporti tra le due coalizioni, e lì secondo me è stato il momento in cui probabilmente il centro-sinistra ha perso la partita, anche se giocando appunto sui 160 voti, diciamo, veramente è stato un giocare un po' all'otto da questo punto di vista. Però se quell'accordo ci fosse stato, secondo me le cose sarebbero andate diversamente, insomma non è difficile prevederlo. Marialina Marcucci aveva comunque raccolto un bel po' di voti, un bel po' di consensi, che avrebbero potuto far pendere la bilancia da parte di Maineri.
0: La Maineri non ha nascosto l'amarezza per quello che è successo. A Repubblica leggo che dice: non cambierei nulla di quello che ho fatto, dico che però chi si ritiene centrosinistra avrebbe potuto esprimersi durante la campagna elettorale per il ballottaggio. A chi si riferiva Maineri? Solo a Marcucci?
2: Indubbiamente a Marialina, anche... No, a Marialina Marcucci. Indubbiamente a Marialina Marcucci, che si era presentata come indipendente di centrosinistra, quindi aveva in qualche modo fatto una scelta di campo. Poi però, quando si è trattato di schierarsi al ballottaggio, ha dato libertà di scelta a tutti gli elettori. Non che questo voglia dire che tutti avrebbero scelto la candidata che avrebbe appoggiato Marialina Marcucci, però indubbiamente, soprattutto appunto considerato che i voti di distanza sono stati veramente un pugno di voti, come si dice in questo caso, sarebbe stato determinante il suo appoggio. Quindi c'è questo mancato accordo, è stato secondo me
0: decisivo.
2: Qual è stato il punto determinante? È stato questo.
0: E invece Sara Grilli, la nuova sindaca, anzi la prima sindaca donna di Viareggio, che figura è? Non è propriamente la candidata del centrodestra, diciamo così, classico, no?
2: No.
0: Anzi, l'abbiamo detto, un ex assessora della giunta del Ghingaro, che a sua volta si è sposata con entrambi, insomma.
2: Sì, non solo, ma lei è stata eletta nel secondo mandato con il PD, quindi poi a seguito della cacciata di Federica Maineri da parte di Del Ghingaro, lei è entrata al posto di Maineri in giunta, a sua volta è stata cacciata dal PD. Insomma, è una storia molto, molto particolare quella di quello che è avvenuto, però non la si può definire indubbiamente una candidata di centrodestra. Però a differenza del primo mandato del Ghingaro e anche in parte del secondo, questa nuova amministrazione comunale ha una coloritura di centrodestra importante, soprattutto anche alla luce dei pochi voti di distacco.
0: Quello di cui si ragiona ovviamente in questi minuti, in queste ore, poi ovviamente i fatti prenderanno lo spazio che avranno, è se la sindaca sarà in continuità più con Del Ghingaro oppure se ci sarà una svolta di un altro tipo.
2: Io credo che sarà più in continuità con Del Ghingaro, perché lei in tutta la campagna elettorale l'ha basata sulla continuità, sul fatto che comunque Del Ghingaro è stato il suo maestro. Non credo che avrà un ruolo diretto Del Ghingaro in questa.
0: Potrebbe rientrare in teoria, no? Come assessore?
2: Molto in teoria. Io non credo che colui che è stato il sindaco, un po' padre certo. padrone, diciamo, dell'amministrazione comunale, torni con un ruolo secondario, anche se poi potrebbe essere anche una sorta di sindaco ombra, ma onestamente non credo che questa sia nemmeno la prospettiva di Del Ghingaro, che immagino aspiri ad altre cose. Però vedo più una continuità che non una svolta sul centrodestra decisa, insomma. Però chiaramente
0: pesa molto Del Ghingaro, no, insomma, un po' anche la vittoria.
2: È anche un po' la vittoria di Del Ghingaro, assolutamente. Devo dire, all'inizio, quando ha presentato la candidata sindaca, che era appunto Sara Grilli, forse era considerata la terza della battaglia, appunto tutta al femminile, nei primi momenti. Lei è stata brava a, come dire, a far passare l'immagine di sé di continuità, ma anche di discontinuità laddove si erano verificati i problemi maggiori con Del Ghingaro, quindi questo distacco dalla città. Lei invece ha fatto una campagna elettorale molto tra la gente, quindi in questo secondo me è stata brava e probabilmente è stata una delle cause che l'hanno poi portata a vincere.
0: Ecco, secondo te questa vittoria si inquadra nel, quindi, dialettica Campolargo, centrodestra, oppure insomma Viareggio fa comunque una storia un po' a sé?
2: E devo dire che un po' la fa a sé, perché c'è questo civismo che per 10 anni ha comunque governato la città e continuerà a farlo per altri 5 anni. Tra l'altro dalle stesse fonti di centrodestra, quindi non dalle parti civiche, che ovviamente hanno interesse a che questo esperimento possa essere anche portato altrove, anche sul fronte del centrodestra si parla di una possibile replica di questa formula anche in altre occasioni elettorali. Prima fra tutti credo che possa essere Lucca, che andrà al voto presto, il prossimo anno.
0: Di fronte alla sindaca di Viareggio, quali le sfide più importanti? Che veramente si è parlato di molta continuità, sicuramente ci sarà un lavoro già impostato e poi da proseguire. Quali sono le risposte che la città chiede? Quali sono i nodi da sciogliere?
2: Ma dunque, sul fronte degli interventi, forse il più atteso e il più temuto, perché poi dipende dai punti di vista da cui si guarda. Una riguarda le infrastrutture viarie, soprattutto l'asse di penetrazione o via del mare, che dir si voglia, che è forse l'opera pubblica più attesa e anche appunto più temuta, che dovrebbe collegare il porto, quindi tutta la zona della nautica, che qui è un'attività importantissima da un punto di vista economica, con l'interno, e quindi togliere questo isolamento che c'è a Viareggio proprio a causa della mancanza di infrastrutture, e questa è sicuramente la prima sfida più importante. Già Del Ghingaro aveva detto che l'avrebbe fatto, in realtà poi alla fine non ne ha fatta neppure un metro di questa strada, quindi forse questa è la sfida più importante che, se vuole, deve portare avanti.
0: Insomma, vedremo anche a lei, alla prova poi del governo, diciamo, come posizione di guida. Grazie Claudio Vecoli, ovviamente a te buon lavoro, ovviamente a risentirci per le vicende di Viareggio, volentierissimo, e quindi a presto.
2: Volentieri, grazie a te, grazie a voi e buona giornata.
0: 9:34 minuti, il traffico in tempo reale di Muoversi in Toscana e poi cambiamo argomento.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Traffico sostenuto su strade e autostrade della nostra regione, in A1 rallentamenti verso nord tra Firenze e Impruneta e Bivio 1-11. In A11 code a tratti verso Firenze tra Pistoia e Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. In A12 diramazione Livorno code a tratti tra Stagno Nord e Livorno in direzione nord. E arriviamo alla Fipili per traffico, code a tratti verso Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci in direzione mare, coda per incidente tra Livorno Aurelia e Livorno Porto e code per lavori tra Lavoria e Vicarello e tra Bivio S16 Fipili A12 e Interporto Toscano Est. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, tre lavori al via in settimana con provvedimenti di mobilità, segnaliamo asfaltature notturne in viale Raffaello Sanzio e la manutenzione dei dispositivi dello scudo verde in via San Michele a Monte Ripaldi, via Poccetti, via del Paradiso e via Fortini. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Stai ascoltando Nova Radio.
5: Newsbox.
6: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
0: 9:36 minuti, torniamo in diretta e cambiamo argomento. Parliamo di una vicenda successa domenica scorsa nel territorio del comune di Minucciano, nell'occasione di una passeggiata, una camminata montagna in polvere organizzata da Apuane Libere, l'associazione che da anni si batte per la salvaguardia di questo spicchio di Toscana dal estrattivismo selvaggio. Mentre appunto stava per partire questa iniziativa, i partecipanti sono stati fatti oggetto di contestazione da un gruppetto di persone, quindi la camminata è partita scortata dai carabinieri. Al ritorno però una brutta sorpresa: le macchine parcheggiate alla partenza erano state vandalizzate con graffi e scritte offensive, tra queste anche le macchine di tre consiglieri regionali, quelli di AVS, Falchi, Fallani e Ghimenti, che sentiremo tra l'altro fra pochi minuti. Ne parliamo innanzitutto con Gianluca Briccolani, uno dei fondatori e degli attivisti storici di Apuane Libere. Buongiorno, ben trovato.
7: Buongiorno Riccardo, a te e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: Esattamente che cosa è successo domenica scorsa? Appunto, stavate per partire, chi erano queste persone che vi hanno apostrofato e poi evidentemente sono passate all'azione?
7: Ma io è tanti anni che vado in montagna, io non avevo mai visto una controescursione. Cioè, in città siamo un po' abituati a queste dinamiche, manifestazioni e contromanifestazioni, ma andare a fare una passeggiata pacifica portando i consiglieri regionali a vedere quello che sta accadendo sulle Alpi Apuane e trovarsi 15 energumeni che ovviamente facevano capo al settore lapideo di domenica in maniera abbastanza bellicosa, ecco, io non mi ero mai ritrovato di fronte.
0: Quindi,
7: una cosa
0: tutt'altro
7: genere.
0: Che abituati a questo tipo di accoglienza, insomma, è un salto di qualità della contestazione a ciò che fate voi, insomma, da anni.
7: Sì, diciamo, da una parte è un segno che noi ovviamente diamo fastidio, perché abbiamo prodotto 109 denunce ambientali per reati gravissimi, soprattutto come inquinamento delle falde acquifere. Il problema è che questa gente vuole avere ragione nonostante abbia torto, e queste minacce e le successive violenze nei confronti delle nostre autovetture hanno determinato, diciamo, un pericolo ancora maggiore e a nostro avviso addirittura di stampo mafioso, perché è bene ricordarlo, specialmente nel settore del trasporto dei detriti è stata accertata dagli organi competenti ovviamente delle vere e proprie infiltrazioni della malavita.
0: Ecco, per capire diciamo qual è il punto del contendere, quella camminata di domenica che cosa doveva mostrare, insomma, cosa avete portato a vedere i partecipanti?
7: Sì, noi abbiamo, grazie diciamo ad una sponda partitica di alcuni consiglieri regionali che hanno manifestato l'interesse a darci una mano, abbiamo organizzato già da molti mesi questa camminata pacifica portando in questa valle, che è una delle valli più massacrate delle Alpi Apuane, a vedere con i propri occhi quello che sta accadendo, ma soprattutto le violazioni di legge, e ovviamente rimarcando il fatto che soprattutto non si estrae più come una volta per l'arte o comunque per l'arredamento, ma sostanzialmente per deportare queste meravigliose montagne a pezzettine nei frantoi per poi farne la polvere.
0: E appunto lei parlava di un chiaro disegno, diciamo, di carattere criminale, insomma sono parole importanti. Siete convinti che appunto ci siano appunto i potentati economici dietro a quello che vi è successo?
7: Non solo potentati economici, perché ovviamente qui ci girano i veri miliardi, anche perché lo capirebbe anche un bambino, la materia prima montagna non gli costa niente a questi signori, ma non lo diciamo tanto noi, ma i vari prefetti, i vari giudici, magistrati che si sono succeduti nei decenni, a cominciare dall'epoca di Raul Gardini, quando diciamo il gruppo Ferruzzi era alle cave e quindi c'era la mafia. Ora pare che diciamo ci sia altri fenomeni, in particolar modo l'Andrangheta, che gestisce un po' la storia del trasporto dei detriti. Ecco, ovviamente noi non molliamo di un millimetro, non abbiamo paura di niente, quindi diciamo siamo a ribattere che noi l'accesso alla montagna ovviamente non deve essere vietato, e quindi queste minacce pseudomafiose ovviamente a noi non ci spaventano.
0: E continuate ovviamente a chiedere quello che fate da sempre, insomma una revisione, diciamo a ridurre dell'estrazione delle montagne, e però anche un rispetto di quelle che sarebbero le leggi che già ci sono, no?
7: Sì, noi abbiamo avuto la scorsa settimana per la prima volta nella nostra storia, ma anche dopo 10 anni che c'era stata un'audizione da parte di altre associazioni ambientaliste, siamo stati auditi in 4ª commissione consigliare ambiente della Regione Toscana, dove abbiamo chiesto prima di tutto la legalità, cioè se la Regione Toscana vuole continuare con questa economia di macelleria ambientale, hanno i voti per farlo e quindi i cittadini hanno eletto loro. Però noi non transigiamo assolutamente sul rispetto delle prescrizioni impartite, soprattutto per quanto concerne l'inquinamento delle falde acquifere.
0: Grazie Gianluca Briccolani, ovviamente continuiamo a seguire le vostre iniziative, anche la vicenda che riguarda lo sfruttamento delle Alpi Apuane e più in generale la politica dell'estrazione delle cave nella nostra regione. Grazie ancora.
7: Grazie a te, buona giornata a tutti.
0: E andiamo a parlare anche con un altro persona che era presente domenica e che è uno dei malcapitati consiglieri che si sono visti vandalizzate le auto, il consigliere regionale di AVS Lorenzo Falchi dovrebbe essere in collegamento telefonico. Buongiorno.
5: Buongiorno a voi.
0: Come dire, avete toccato con mano quello che spesso e volentieri abbiamo anche raccontato con le denunce delle associazioni, che sulle Apuane c'è una alta tensione e spesso si trascende, ecco, diciamo, nel confronto politico. Le associazioni ambientaliste rivendicano appunto il rispetto delle norme. Questo episodio di domenica, che sintomo è secondo voi?
5: È un episodio molto grave. Ora, al di là del danneggiamento e dell'atto vandalico in sé, che ovviamente è deprecabile, siamo convinti che le forze dell'ordine stiano facendo con le indagini tutto quanto possibile per individuare i responsabili, però è chiaro che questo episodio si inserisce in un contesto di crescente tensione, di intimidazioni, di minacce che sono spesso state riportate anche pubblicamente dagli escursionisti, dalle associazioni ambientaliste che svolgono un'attività pacifica di monitoraggio civico, di denuncia politica degli effetti e delle modalità con cui si svolge l'estrazione, l'attività estrattiva nelle case. Ovviamente ogni posizione, ogni idea deve essere legittima. Ciò che preoccupa è quando dalla discussione pubblica, dal confronto delle idee, si passa invece ad atti intimidatori, come sta succedendo. C'è questo clima di crescente preoccupazione e intimidazione che è oggettivamente molto, molto preoccupante e molto grave. Ecco, senza voler fare paralleli con altri momenti storici e con altre zone del nostro paese, ma è del tutto evidente quando si pensa di zittire, di tenere lontani e di, come dire, considerare un certo territorio solo come cosa propria, questo genera delle gravi preoccupazioni, del motivo per cui abbiamo scritto al prefetto di Lucca per rappresentare quanto successo e per chiedere che tutte le istituzioni pongano il massimo dell'attenzione, perché davvero diventa inaccettabile che un territorio sia sottoposto a questo tipo di tensioni, di intimidazioni e di atti che, insomma, hanno un sapore evidentemente di intimidazione e di provare a tenere lontane le persone. Ovviamente questo non succederà, però è, secondo me, estremamente preoccupante.
0: È evidente che, appunto, la materia di cui vi siete occupati domenica scorsa, appunto la gestione del territorio, il modo di condurre le estrazioni, alcuni vogliono che non si veda o non se ne parli. Le associazioni denunciano che in Toscana c'è una situazione per certi versi piuttosto particolare, perché soprattutto nelle Apuane c'è un parco regionale, ma all'interno di questo, dove le cave dovrebbero andare a dismissione, si prosegue a scavare, anzi si chiede di aprirne di altre. Ci sono delle cave in altitudine che dovrebbero essere vietate dalla normativa europea e che però si vorrebbero riaprire. Anche l'accesso, come raccontava Gianluca Briccolani a Apuane Libere, talvolta alle stesse cave viene vietato da alcuni sindaci. Abbiamo un problema in quell'area di rispetto alla legalità e di appunto di gestione di questo, che è comunque un pezzo dell'economia toscana.
5: Mi pare evidente. Ovviamente possiamo avere idee diverse, anche opposte. Come Alleanza Verde e Sinistra abbiamo sempre sottolineato l'importanza di salvaguardare quel territorio, di non cederlo esclusivamente agli interessi e alle attività estrattive, ma ripeto, su questo fa parte del dibattito politico, quello non fa parte del dibattito politico, il rispetto delle regole ovviamente devono essere rispettate, anzi ci deve essere dal mio punto di vista un incremento di attenzione delle forze dell'ordine e di tutte le istituzioni preposte ai controlli per verificare come si svolgono le attività, però qui siamo, ripeto, a un passo ulteriore, non al confronto di opinioni, di idee su che quale deve essere il futuro dell'estrattivismo nella nostra regione, in particolare nelle Apuane, su cui abbiamo, come dicevo, un'idea chiara. Qui siamo oltre, perché, ripeto, non abbiamo ovviamente le prove, spetterà alle forze dell'ordine individuare i responsabili di quell'episodio, però già domenica mattina, appena arrivati, diciamo, alla partenza di questa camminata, di questa manifestazione, abbiamo visto nei nostri occhi la presenza di alcune persone che erano lì presenti per contestare la nostra camminata, e questo fa parte, ci mancherebbe altro, della libertà democratica che ognuno ha di esprimere le proprie posizioni. Quello che non è legittimo e legale invece è aver ascoltato anche in quell'occasione minacce, offese rivolte in particolare ai responsabili dell'associazione, e poi la giornata si è svolta come avete riportato, insomma, con quell'atto vandalico finale. Ecco, io credo quando succede questo dobbiamo accendere un faro e attenzionare un territorio in cui si svolgono questi fenomeni e questi episodi, perché sono evidentemente sintomo di un pezzo di quel territorio che lo ritiene cosa propria, e questo non può succedere sulla Apuane, non può succedere in nessun territorio di uno Stato democratico. Ecco, questo è estremamente preoccupante.
0: Invece la cosa pubblica è quella di cui vi occupate tutti i giorni anche in Consiglio regionale. Il piano delle escavazioni è un tema di competenza regionale, tra l'altro, se non ricordo male, anche nel patto elettorale AVS PD che poi avete sottoscritto nel sostenere Eugenio Giani, c'è anche un capitolo dedicato a, diciamo, la tutela ambientale in quel senso. Ci saranno delle vostre iniziative di carattere legislativo, politico, su questo tema nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, visto che ci ricordavano da Apuane Libere c'è stata anche delle audizioni in commissione specifica regionale per avere una contezza, no, del quadro. Avanzerete, insomma, come dire, una battaglia sul piano delle escavazioni regionale?
5: Beh, assolutamente sì, è un tema che ci sta particolarmente a cuore, abbiamo sostenuto e promosso l'audizione in commissione dell'associazione e di tutte quelle voci che hanno qualcosa da dire, di documentato, di ovviamente preciso su quello che avviene in quel territorio. Tra l'altro era stato nella scorsa legislatura approvato il piano del parco delle Apuane da parte della Giunta, è necessario che quel piano vada avanti il più velocemente possibile, che mantenga alcuni punti fermi, così come erano stati già individuati nella scorsa legislatura e possibilmente rafforzati, e che il Consiglio, noi auspichiamo e chiediamo che il prima possibile, possa discutere e approvare quel piano, perché è evidente che sono necessarie regole, è necessario regolamentare di più di quello che avviene ad oggi, e soprattutto sancire un principio che sono convinto ci vede tutti d'accordo, della salvaguardia di quel territorio. Insomma, la camminata serviva anche per questo, per vedere con i propri occhi. Ora tutti noi siamo già più volte stati su quel territorio, che è bellissimo, ma che mostra i segni, gli effetti di un'attività che difficilmente possiamo definire come sostenibile da un punto di vista ambientale. È necessario quindi fare un passo avanti anche da quel punto di vista.
0: E dentro quel piano ci mettereste anche il divieto di nuove cave, riduzione dei volumi di quelle che sono in lavorazione ora?
5: Questa è la nostra posizione, in realtà questo attiene più al piano delle cave che è attualmente in vigore, già approvato nella scorsa legislatura. Quello che è necessario approvare rapidamente e con contenuti assolutamente importanti e necessari è il piano del Parco delle Apuane, che prevede tutta una serie di aspetti che riguardano anche l'attività estrattiva e che sono dal nostro punto di vista, come ripeto, assolutamente prioritari e importanti.
0: Vedremo allora poi la discussione come si svilupperà. Grazie per ora a Lorenzo Falchi, consigliere AVS in Consiglio regionale. Buon lavoro.
5: Grazie a voi, arrivederci.
0: 9:51 minuti, ancora qualche istante di musica e poi le altre notizie.

0: Newsbox.
1: Veniamo allora ai titoli dei quotidiani che si occupano di Firenze e della Toscana. La Nazione di Firenze, ZTL Colabrodo, insorgono i residenti dai varchi bucati per accedere alle zone off limits fino alle soste selvagge anche in area pedonale. Il nostro viaggio con gli abitanti del centro, tradite tutte le promesse, ci vogliono controlli, soprattutto la sera. E le associazioni hanno reso noto anche della serie di foto con macchine parcheggiate in modo selvaggio. La stessa notizia la ritroviamo anche su Corriere Fiorentino. Permessi ZTL, quanti rischiano, ma dai residenti arriva un nuovo dossier. Dopo l'annuncio della sindaca, in una intervista a Corriere Fiorentino ha detto voglio sospendere i permessi giornalieri, quelli di alcune ore in centro, sono in bilico 500 ticket giornalieri, ma 3.000 sono quelli da tre ore. Con l'installazione delle telecamere in uscita ci sarà anche la stretta sui furbetti dei nulla osta brevi, mentre su nuovi orari da ZTL però la sindaca ha detto non è il momento. Altre notizie dal Corriere Fiorentino con la cronaca. Un incendio nel territorio pisano, a fuoco il capannone della Decla, arriva l'esercito con il Dragon, plastica in fiamme, paura nel Pisano, oggi scuole chiuse a Vico Pisano perché il rogo è durato ore e ore, una colonna di fumo nero che si è vista lontana chilometri dal mare Monti. Il maxi incendio che ha dipampato ieri in un capannone della Delca a Vico Pisano ha visto andare a fuoco 2.000 tonnellate di plastica. Allarme nei comuni vicini, compresa la Pisa, una raffica di ordinanze, oggi scuole chiuse anche a Cascina. Rimaniamo sulla cronaca, al Corriere Fiorentino, Livorno, il giallo dell'agguato nel parcheggio, un colpo alla gamba a sinistra per farlo inginocchiare, poi un secondo colpo alla testa, è stato ucciso così Islam Tass, un richiedente asilo curdo di 31 anni, un'esecuzione avvenuta durante la notte tra domenica e lunedì in un parcheggio in via di Quercianella nella zona di Castellaccio a Livorno. Notizia che ritroviamo anche sulla Repubblica. Ucciso a colpi di pistola a Livorno, trovato a terra in un parcheggio, la vittima 31 anni di origine curda, visto agonizzare, due passanti hanno dato l'allarme, non c'è stato niente da fare. Poi omicidio di Mati a Campi Bisenzio, dimenticato in carcere, imputato salta l'audizione, a Terni non hanno organizzato la trasferta a Firenze, un altro accusato dice Pratesi, uno dei giovani accusati, mi ha detto che l'ha ucciso. La cronaca sulle pagine della Repubblica. Andiamo invece all'economia, torniamo sul Corriere Fiorentino, il rapporto Banca Italia fotografa una Toscana la cui economia è in forte difficoltà, 0,4% in più di PIL, stagnazione e indietro rispetto alle altre regioni del centro-nord. La Toscana è ferma, Banca Italia dice la politica indirizzi le risorse verso un obiettivo. Nel 2025 crescita inferiore a quella dell'Italia, le aziende piccole con specializzazione di basso valore e bassa tecnologia sono la cifra caratteristica del sistema produttivo regionale che non riesce ad agganciare invece le produzioni ad alto valore aggiunto, ad alta tecnologia. La Toscana va a rilento, l'economia cresce meno del resto del paese, scrive la Repubblica. Sentiamo su questo il direttore di Banca Italia a Firenze, Vito Barone.
2: Da dopo la pandemia la crescita toscana è una crescita modesta, differentemente dal periodo prima del 2020 dove la Toscana, i tassi di crescita del PIL toscana erano superiori alle medie nazionali. Questo rallentamento è dovuto sicuramente al settore manifatturiero, pesa la moda, anche se alla fine del 2025 qualche segnale di ripresa di questo comparto c'è sicuramente, e ci sono dei nodi strutturali che cominciano, diciamo, a farsi vivi, cominciano a farsi ben presenti. È una regione che deve puntare sull'innovazione, puntando sull'innovazione avremo anche quei benefici di quelle ricadute che abbiamo detto anche nell'ambito delle retribuzioni, e qui sicuramente è necessaria l'intervento di capitale di rischio. In Toscana il risparmio c'è, è necessità di interventi pubblici, e ci sono anche, va qualificata forse da questo punto di vista l'intervento, vanno ridotte il frazionamento che in questo momento connota questi interventi, e forse va immaginato anche un punto atterraggio, un preciso obiettivo a cui conseguire.
0: Date queste premesse, il 2026 come ve lo aspettate?
2: Allora, il 2026 ovviamente, come potete immaginare, si apre con delle incertezze che sono sotto gli occhi di tutti e che, diciamo, possono essere individuate nell'aumento del tasso di inflazione e, diciamo, nel calo di fiducia delle famiglie e delle imprese. Devo dire che dalle nostre indagini le imprese non fanno registrare, c'è ovviamente uno scenario negativo di fondo, ma che non dovrebbe impattare, diciamo, sugli investimenti, che comunque già nel 2025 erano abbastanza contenuti.
0: Diciamo che abbiamo un problema di redditività di investimento delle imprese.
2: Vabbè, questo, diciamo, credo che sia un portato anche dell'incertezza che in qualche maniera sta. Da un lato il portato di incertezza, dall'altro forse è proprio come dire, il tessuto produttivo nostro, che è un tessuto produttivo fatto di micro imprese, di piccole imprese operanti in settori prevalentemente tradizionali, quindi risente, diciamo, della crisi dei settori tradizionali. Ecco, manca l'inserimento della Toscana in filiere anche di esportazione che abbiano un valore aggiunto maggiore.
1: Così Vito Barone, direttore Banca Italia Firenze, sui temi economici. Torniamo su quelli politici con il Tirreno di Pistoia. La giunta Capecchi, ne parlavamo in apertura con il nostro Luca Cellini, le difficoltà del nuovo sindaco Giovanni Capecchi di Pistoia. La giunta, annuncio atteso per stasera, la nuova squadra di governo potrebbe essere presentata in un'assemblea pubblica, dunque se le indiscrezioni alla vigilia saranno confermate, oggi sarà la giornata in cui il sindaco annuncerà Urbi e Torbi, nome degli assessori che andranno a comporre la sua squadra di governo. Per farlo sembra che il professore abbia optato per una svolta totale nella comunicazione istituzionale, non convocando una semplice classica conferenza stampa, ma lasciando il posto a un evento partecipato con la cittadinanza. E anche questo sarebbe una novità di stile politico di Capecchi. Nei giorni scorsi numerosi contrasti con il PD locale, che voleva esprimere almeno 5 assessori e avere l'ultima parola anche sui nomi. Sarebbero 4 assessori secondo il Tirreno del PD, uno a testa delle altre liste e uno scelto dal sindaco. Torniamo sul le pagine della Nazione con la politica. Politico ti conosco, la lista dei big toscani, Gianni in vetta tra i più conosciuti con il 93%, Nardella lo insegue e poi ancora dietro ci sono Roberto Vannacci, Susanna Ceccardi, Giovanni Donzelli, Simona Bonafè, Marco Furfaro e Deborah Bergamini. Tutte personalità che hanno comunque una caratura anche nazionale. Più indietro Emiliano Fossi, segretario del PD regionale, Erika Mazzetti e Francesco Torselli. Per quanto riguarda la fiducia, 50% per Eugenio Giani, 44% Nardella e poi indietro gli altri. Dalla politica voltiamo pagina e andiamo con la Nazione ai trasporti. Biglietto a 2 euro, rincari stop, più controlli sui bus, tanti non pagano, cittadini contrari all'ipotesi dell'aumento generalizzato, il no della UIL, c'è ancora crisi, però appunto si nota come ancora i controlli stentino a essere efficaci. Polemiche a Firenze anche sul nuovo ponte Nencioni, da poco inaugurato, in particolare le barriere provvisorie che non sono sicure nel caso appunto ci fosse un urto con un mezzo. La lista Schmidt dice per i fuochi va chiuso, ma l'assessore Giorgio rassicura è tutto regolare. Il caso delle spallette è poco sicuro, il nuovo ponte arriva in consiglio e viene orata, interroga la giunta. Chiudiamo con i temi dello sport, l'arrivo di Fabio Grosso alla guida della Fiorentina, inizia la nuova era. Ora è ufficiale, Grosso nuovo allenatore della Fiorentina, firma fino al 2028, sono consapevole di responsabilità, con lui saremo più forti, dice il presidente Joseph Commisso anche sulla Repubblica. Comincia l'era Grosso, voglio costruire una squadra ambiziosa. 10 e un minuto, ci fermiamo qua con il nostro news box, la linea alle notizie dell'Italia e dal mondo. Subito dopo arriva l'agenda eventi Luci della Ribalta. Gli appuntamenti del pomeriggio sono quelli alle 15 con Sputnik, poi alle 16 Nova Radio News. News box torna invece domani 9 in punto. Un saluto da Riccardo Pinzauti.
3: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
4: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. La Crimea occupata torna nel mirino di Kiev. Nella notte i droni ucraini hanno colpito e danneggiato il ponte di Chongar che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. Raid russi nella zona di Kharkiv hanno invece causato almeno 4 morti e 15 feriti. Intanto il 18 e il 19 giugno si riunisce il Consiglio europeo sul tavolo la sicurezza continentale, il sostegno a Kiev e i negoziati per l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione. L'Iran sospende gli attacchi contro Israele, ma restano le tensioni e le reciproche minacce. Lo stop ai raid dopo l'appello di Trump, che rivendica progressi diplomatici e prospetta un accordo imminente, scenario che sarebbe stato confermato anche da Teheran. Con gli Stati Uniti stiamo lavorando, speriamo in un accordo entro fine mese, ha affermato il rappresentante dell'Iran presso le Nazioni Unite, sottolineando che il cessate il fuoco dovrà riguardare l'intera regione, Libano compreso. Annunci in parte smentiti dalle ultime notizie giunte dal campo di guerra. I media libanesi riferiscono infatti di nuovi attacchi israeliani vicino a Tiro e nella città di Nabatieh, nel sud del Libano. Nuove tensioni anche nello stretto di Hormuz, dove questa mattina è precipitato un elicottero dell'esercito americano, salvi 2 piloti. Non è chiaro se il velivolo sia stato colpito dal fuoco iraniano o se abbia subito un guasto meccanico. L'omicidio di Willy Monteiro, ucciso con un brutale pestaggio a Colleferro in provincia di Roma nel settembre del 2020. Nel processo d'appello Ter, i giudici capitolini hanno condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi. Il nuovo giudizio era stato disposto dalla Cassazione dopo rinvio dello scorso novembre, limitatamente alla valutazione delle attenuanti generiche riconosciute a Bianchi nel precedente appello. Definite da tempo le altre condanne: ergastolo per il fratello Marco Bianchi, 23 anni per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli. Archiviati i successi nelle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia della gestione Baldini, la nazionale italiana conoscerà presto il nome del nuovo CT, che salvo sorprese sarà uno tra Antonio Conte e Roberto Mancini. Senza mondiali, gli azzurri torneranno in campo a settembre in vista dell'esordio in Nations League contro il Belgio. L'informazione torna più tardi.
3: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio. Community Radio.
6: Luci della ribalta.
7: L'agenda eventi di Nova Radio.
6: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Inizia oggi Secret Florence, il primo appuntamento è alle 21 al Cinema La Compagnia di Firenze, con una programmazione a cura dello Schermo dell'Arte che propone Oltre il confine, le immagini di Mimmo e Francesco Iodice di Matteo Parisini. Oggi e domani alle ore 21.30 negli spazi di ETRA Studio d'Arte Tommasi in via della Pergola va in scena Bestiario, produzione de Il Laboratorio. Oggi e domani al Teatro Romano di Fiesole alle ore 21.15 Kairos, rassegna di teatro con gli allievi dei licei Gramsci e Machiavelli. Oggi alle 20 al Teatro del Maggio l'Orchestra della Toscana insieme al Coro del Maggio Musicale Fiorentino con Diego Ceretta direttore e Benedetto Lupo al pianoforte suona musiche di Beethoven, Mendelssohn e Schubert. Sulle frequenze di Nova Radio alle 17.30 le selezioni musicali del martedì, alle 18.30 Florence Underground, alle 20 da Bosco e da Riviera.
8: Luci della ribalta.
7: L'agenda eventi di Nova Radio.
9: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A11, rallentamenti per veicolo fermo in avaria tra Capannori e Chiesino Ozzanese in direzione Firenze. In Fipili rallentamenti per traffico verso Firenze tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Segnaliamo inoltre la presenza di personale su strada tra Empoli ed Empoli Ovest in direzione mare, possibili ripercussioni sul traffico. Siamo al traffico ferroviario, permangono provvedimenti di circolazione per un inconveniente sulla linea all'altezza di Firenze Rifredi. Treni interessati sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana e su Treni News. Prima di salutarci, per il TPL al via dall'11 giugno, l'iniziativa in bus anche di notte con 24 linee urbane per girare a Firenze fino alle 2 di notte. Ulteriori dettagli sul sito del comune. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Pensare e comunicare, il segno toscano.
3: La mostra dei manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
2: Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze.
3: Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
2: È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
3: Martedì 16 alle 17.30, sala Chetti La Rocca al MAD Talk, la grafica di pubblica utilità tra spirito del tempo, mutazioni sociali e segno toscano, con Stefano Rovai, Gianni Sinni, Fabio Chiantini, Walter Sardonini, Marzia Frediani. Modera Enrico Lattanzi.

Sono nato in questo posto, ma non mi ci riconosco. Ho guardato nella nebbia, oltre la rabbia, la tristezza. La colpa è tua, quelli hanno detto, e di chi ti ha messo al mondo. Io ho creduto e ora sono qui a grattare il fondo. Non preoccupatevi per me, non sono solo, siamo in tanti. La faccia mite come il lago, l'anima in fiamme come i boschi. C'è bisogno anche di noi, per sentirvi un po' più in alto.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Sorridente, qualche foto con i tifosi in attesa, ma nessuna parola per microfoni e telecamera siepate davanti al San Raffaele di Milano. Si sono conclusi dopo 9 ore i test medici a cui si è sottoposto ieri Yannick Sinner, reduce dal crollo fisico patito a Roland Garros. Si tratterebbe di esami a livello cardiologico e metabolico. Oggi la seconda delle 2 giornate previste, non è esclusa un'appendice per domani mattina, prima del rientro poi a Monte Carlo. Sinner non disputerà tornei fino a Wimbledon. Voltiamo pagina. Oliver Glasner rimane la prima opzione per la panchina del Milan. L'ex tecnico del Crystal Palace avrebbe rifiutato l'offerta del Feyenoord per ciò che riguarda l'area tecnica rossonera. Sempre in pole il CT dell'Austria, Ralf Rangnick. Intanto Beniamino Abate, reduce dei playoff con la Juve Stabia e tra l'altro ex giocatore granata, è ad un passo dal Torino al Sassuolo. Arriva Alberto Aquilani, che ha sfiorato la promozione in A con il Catanzaro. L'ex degli emiliani Fabio Grosso guiderà la Fiorentina. Servirà un miracolo all'Italia femminile del calcio per evitare i playoff nelle qualificazioni mondiali. A Göteborg le azzurre devono battere oggi la Svezia, sperare che la Serbia faccia altrettanto con la Danimarca. La gara alle 19. Giornata di vigilia per l'Little Volley di De Giorgi, che domani debutterà in Nations League dopo il secondo posto ottenuto la scorsa stagione. A Ottawa, in Canada, gli azzurri e le metude italiane affronteranno la Francia di Andrea Gianni. Giovedì la Germania, nella notte di sabato la Turchia, domenica mezzanotte incrocio con gli USA. Basket d'oltreoceano, corsa alle distanze, San Antonio nella finale NBA contro New York, in vantaggio adesso 2-1. Nella notte gli Spurs hanno sconfitto 115-111 Knicks, che giovedì disputeranno al Madison, gara 4 della serie al meglio delle 7 sfide. Domenica si torna in Texas. Infine la nostra contro copertina dedicata alla lotta contro ogni discriminazione. Lo scorso fine settimana a Roma si è tenuto il primo Pride Match in Italia nell'ambito del mese dell'orgoglio LGBT. Un triangolare dal titolo Un calcio a ogni discriminazione. Nello stadio di Trastevere si sono affrontate una rappresentativa locale, i Lupi Roma, la nazionale dei giornalisti, col sostegno di Roma Capitale, Lega Nazionale Dilettanti e varie realtà associative. A contrastare tra l'altro il fenomeno dell'altissimo tasso di abbandono sportivo a causa dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere. Al microfono di Alessandro Cisilin, l'organizzatore e presidente di Gaynet, Rosario Coco.
2: Il problema è che il calcio è ancora uno dei luoghi più purtroppo maschilisti, purtroppo dove si fomentano tanti pregiudizi, alimentano tanti pregiudizi, e la dimostra il fatto che esistono solo 8 giocatori professionisti che hanno fatto il famoso coming out in carriera nel mondo. Siccome nello spogliatoio si condivide tutto, bisogna sentirsi liberi di dire: io sono uscito con la ragazza o sono uscito col fidanzato.
3: Però è un problema che non riguarda solo noi maschi.
2: No, assolutamente no. Dal punto di vista del coming out femminile siamo più avanti. Nello spogliatoio c'è una maggiore protezione, perché sono, prima di essere lesbiche, sono donne, e le donne fra di loro fanno senso comune, perché comunque sono discriminate a livello di genere rispetto agli uomini. Tuttavia non è facile nemmeno lì. Le donne tendono a soffrirla più all'esterno, paradossalmente. Addirittura tante donne eterosessuali vengono additate come omosessuali solo perché giocano a pallone.
3: Perché secondo te questo tabù nello sport più popolare?
2: Perché è lo sport che arriva più nel profondo della società, e la società purtroppo non ha ancora metabolizzato veramente cosa vuol dire la diversità degli orientamenti sessuali.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio. Community
5: Radio. Associazioni in radio. Associazioni in radio. Radio. Per conoscere il volontariato in Toscana. A cura di CESVOT.
6: Ricerca architettonica, workshop e conferenze, installazioni museali, organizzazione di mostre e progettazione architettonica. Questi gli ambiti in cui si muove l'associazione 360 Atelier APS, nata dall'iniziativa di un gruppo di studenti di architettura con l'obiettivo di coniugare architettura, arte e i temi socio-economici ad esse legate. Ne abbiamo parlato con il presidente Gabriele Pierini.
7: Affinità nasce nel 2018, eravamo 4 studenti della Scuola di Architettura di Firenze, e l'idea era quella di fare ricerca architettonica per poi anche in un futuro diventare, perché no, anche uno studio di architettura. E questo ci ha portato a incontrare varie persone e a anche delineare e definire attività che noi stessi non pensavamo neanche di poter fare, come appunto fare la progettazione di allestimenti museali, installazioni e quant'altro.
6: Tra le varie iniziative che state organizzando, avete organizzato in questo periodo, c'è qualcosa che volete segnalare?
7: Sì, segnaliamo un workshop che è in corso, che ha avuto una prima tappa con un convegno in cui erano presenti anche le istituzioni dell'amministrazione comunale, dell'ordine degli architetti, e avrà ancora seguito fino al 2027, che è un workshop dal titolo ABEO 2060, che è sull'emergenza casa e sull'overtourism, quindi idea della cittadinanza a Firenze e della gestione consapevole anche del patrimonio edilizio esistente e tutto quello che poi va legato agli affitti e anche alle compramenti delle abitazioni. Questo è un tema molto, molto interessante e fresco, e soprattutto è in itinere, appunto faremo questo workshop nei primi di luglio, e poi si vedrà anche addirittura un'installazione di un padiglione, sempre tutto questo fatto in manifattura tabacchi, che sarà un'ottima occasione di confronto e anche di sperimentazione, come dicevo all'inizio, di ricerca architettonica.
6: Anche una tavola rotonda, opinioni a confronto, ci sono già degli ospiti che avete invitato?
7: Allora, avremo appunto la parte addirittura anche dell'Università di Firenze con un sociologo e un'antropologa, rispettivamente il professor Bontempi e la professoressa Rossi, l'ordine degli architetti nella figura del consigliere Nocentini, e poi appunto addirittura abbiamo avuto l'assessora alle politiche giovanili La Perini, e c'è stata anche una manifestazione della sindaca addirittura, che contiamo di avere appunto presente in questo incontro nonostante mille impegni.
6: Il tema è caldo soprattutto per questioni sociali, economiche anche.
7: Esattamente, infatti appunto è anche quello di studiare come sia la cultura, la società di varie etnie si possa integrare fra di loro, cercando di non creare ghetti e cercando appunto una integrazione, un'inclusività, una parola forse troppo anche abusata, però insomma è quello di capire, di gestire anche in le nuove abitazioni l'utente ultimo, cioè il cittadino ultimo, chi l'adopera, e anche, perché no, pensare anche al modo in cui si può approcciare al vivere a Firenze.
6: Come fare per informarsi e per avere maggiori dettagli su questa iniziativa e sulle altre che organizzate come Associazione 360 Atelier APS?
7: Come canale principale abbiamo quello del social Instagram, che è molto semplice, appunto è 360 Atelier trattino basso, oppure alla mail, che è un po' più complicata, che è associazione 360 scritto a cifre, poi PVF, che sarebbe l'acronimo del nostro motto pensa di volta ti fai, quindi Parma Verona Firenze @gmail.com, associazione 360 PVF @gmail.com.
5: Associazioni in radio, associazioni in radio, radio per conoscere il volontariato in Toscana, a cura di CESBOT.
8: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per perdita di carico tra Firenze Scandice e Firenze Nord, in direzione Nord. Regolarizzato al momento il traffico altrove. Siamo al traffico ferroviario dalle 3 di giovedì 11 giugno alle 2 di venerdì 12 giugno, è indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Fascia di garanzia per i servizi essenziali nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Segnaliamo inoltre uno sciopero di 24 ore proclamato per domenica 14 giugno per i bus di autorine toscane con fascia di garanzia tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Tra Israele e Iran tacciono nelle ultime ore le armi su richiesta di Donald Trump, che parla di un accordo alle porte con Teheran. È almeno la 37esima volta che il presidente americano annuncia un'intesa imminente, nota la CNN. E sullo stretto di Hormuz non manca qualche incidente. Questa mattina nella zona è precipitato un elicottero d'attacco americano. Non è chiaro se per un guasto o perché colpito dal fuoco iraniano, in salvo i due piloti. Intanto Israele continua con i suoi attacchi nel sud del Libano. Ci sarebbero almeno 4 morti solo questa mattina, e Tel Aviv, accusando gli Hezbollah di violare la tregua, ha disposto l'evacuazione della città costiera di Tiro, inclusa la zona cristiana e i campi profughi. Oggi, in Consiglio di Sicurezza dell'ONU, attesa una riunione sul nodo delle sanzioni contro l'Iran. E questa mattina i ministri Tajani e Crosetto hanno fatto il punto sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. Monitoriamo minuto per minuto la situazione. Speriamo in un accordo a breve termine tra le parti, ha sottolineato il capo della Farnesina, che poi ha bollato come inaccettabili e indegne le parole del ministro Ben-Gvir sull'Italia, dopo aver saputo che era indagato dalla Procura della Repubblica di Roma. Quanto al conflitto in Ucraina, Crosetto ha assicurato: sosteniamo ogni sforzo diplomatico e negoziale a favore di Kiev. Non possiamo dire che la Russia stia perdendo questa guerra, ma possiamo dire che sta perdendo l'iniziativa giorno dopo giorno. Così il presidente ucraino Zelensky in un'intervista al Guardian. Nella notte droni delle forze di Kiev hanno nuovamente colpito e danneggiato il ponte di Chongar, che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. Sul fronte opposto, nelle scorse ore, raid russi nella regione di Kharkiv. Il bilancio è di almeno 4 morti e una quindicina di feriti. E caccia ai presunti autori di uno stupro di gruppo denunciato da una studentessa spagnola di 20 anni in Erasmus a Milano. I fatti sarebbero avvenuti la notte tra il 22 e il 23 maggio all'esterno di una discoteca del capoluogo lombardo. Gli aggressori, in tutto 4, avrebbero abusato della giovane prima fuori dal locale, poi in un'auto. Soccorsa da un'amica, la studentessa ha raggiunto la clinica Mangiagalli, dove i medici hanno accertato gli abusi subiti, poi la denuncia in questura. Le indagini sono affidate agli investigatori della squadra mobile. Calcio: archiviati i successi nelle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia della gestione Baldini, la nazionale italiana conoscerà presto il nome del nuovo commissario tecnico, che, salvo sorprese, sarà uno tra Antonio Conte e Roberto Mancini. Senza mondiali, gli azzurri torneranno in campo a settembre in vista dell'esordio in Nations League contro il Belgio. Nel girone anche Turchia e Francia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Pensare e comunicare, il segno toscano.
4: La mostra dei manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
3: Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
4: Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
3: È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
4: Martedì 16 alle 17.30, sala Chetti La Rocca al MAD Talk, la grafica di pubblica utilità tra spirito del tempo, mutazioni sociali e segno toscano, con Stefano Rovai, Gianni Sinni, Fabio Chiantini, Walter Sardonini, Marzia Frediani. Modera Enrico Lattanzi.
1: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, traffico intenso con rallentamenti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. Sulla A12, a causa di un guasto all'impianto, l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Pontedera Est e Pontedera Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Inizia oggi Secret Florence, il primo appuntamento è alle 21 al Cinema La Compagnia di Firenze con una programmazione a cura dello Schermo dell'Arte che propone Oltre il confine, le immagini di Mimmo e Francesco Iodice di Matteo Parisini. Oggi e domani alle ore 21:30 negli spazi di ETRA Studio d'Arte Tommasi in via della Pergola va in scena Bestiario, produzione de Il Laboratorio. Oggi e domani al Teatro Romano di Fiesole alle ore 21:15 Kairos, rassegna di teatro con gli allievi dei licei Gramsci e Machiavelli. Oggi alle 20 al Teatro del Maggio l'Orchestra della Toscana insieme al Coro del Maggio Musicale Fiorentino con Diego Ceretta direttore e Benedetto Lupo al pianoforte suona musiche di Beethoven, Mendelssohn e Schubert. Sulle frequenze di Nova Radio alle 17:30 le selezioni musicali del martedì, alle 18:30 Florence Underground, alle 20 Da Bosco e Da Riviera.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Agenda Chesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
4: L'associazione Voices in the Wind presenta la Festa della Musica Voci dei Luoghi, un concerto corale di musica dal mondo in programma il 21 giugno alle 21:30 nel giardino dell'asilo Maria Ausiliatrice Marina di Pisa, via Icciurini 19, ingresso libero. Avis Zonale Versilia organizza la seconda edizione di Doni di Sabbia, gara di sculture di sabbia, in programma il 26 luglio alla spiaggia libera di Piazza Lemmetti a Lido di Camaiore. La Società di San Vincenzo De Paoli cerca volontari per attività di supporto sociale a Prato. Per info svdp.prato@libero.it.
3: Agenda Chesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
2: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A12, a causa di un guasto all'impianto, l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassi, a senso unico alternato, per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sembra reggere tra Israele e Iran la tregua voluta da Donald Trump, che parla di un accordo alle porte con Teheran, anche se i media americani ironizzano sulle decine di annunci senza esito effettuati nei 100 giorni di crisi nell'area. Intanto Tel Aviv lancia nuovi attacchi sul Libano, dove si contano altre vittime. Facciamo il punto con Alessandro Cisilin.
2: Tra Israele e Iran tacciono nelle ultime ore le armi su richiesta di Donald Trump, che parla di un accordo alle porte con Teheran. È almeno la 37esima volta che il presidente americano annuncia un'intesa imminente, nota peraltro la CNN, e sullo stretto di Hormuz non manca qualche incidente. Stamani è precipitato un elicottero d'attacco americano, non è chiaro se per un guasto o perché colpito dal fuoco iraniano, in salvo i due piloti. E nei raid israeliani di ieri, fa sapere Teheran, sono rimasti uccisi due aviatori delle forze iraniane. E con la pur fragile tregua con l'Iran, Israele rilancia i suoi attacchi nel sud del Libano. I morti nelle ultime ore sarebbero almeno una dozzina, 8 di essi nella città costiera di Tiro, oggetto poco prima di un ordine di evacuazione che includeva anche la zona cristiana e i campi profughi. E mentre gli attacchi sono segnalati ancora in corso, i vertici militari libanesi cercano sponda nel Pakistan. Al centro dei negoziati di questi mesi, i capi delle forze armate dei due paesi si sono incontrati a Rawalpindi, puntando a rafforzare la cooperazione sulla sicurezza e auspicando che i negoziati in corso sull'Iran fermino le armi anche in Libano. Oggi il Consiglio di Sicurezza dell'ONU sulle sanzioni contro l'Iran, mentre decine di attivisti di 13 paesi, inclusa l'Italia, annunciano lo sciopero della fame per chiedere il rilascio di 10 volontari della flottiglia detenuti da settimane in Libia.
1: E questa mattina i ministri Tajani e Crosetto hanno fatto il punto sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. In Medio Oriente monitoriamo minuto per minuto la situazione. Speriamo in un accordo a breve termine tra le parti, ha sottolineato il capo della Farnesina, che poi ha bollato come inaccettabili e indegne le parole del ministro Ben-Gvir sull'Italia, dopo aver saputo che era indagato dalla Procura di Roma per il caso Flottiglia. Sentiamo.
3: Sono parole inaccettabili che rispondiamo al mittente, non sono degne di un ministro. L'Italia è un paese amico di Israele che ha sempre difeso la libertà, la democrazia e protagonista della pace, e respingiamo al mittente qualsiasi offesa, qualsiasi tentativo di denigrare, ma le parole pronunciate da Ben-Gvir dimostrano qual è il livello politico e morale di questo signore.
1: Non possiamo dire che la Russia stia perdendo questa guerra, ma possiamo dire che sta perdendo l'iniziativa giorno dopo giorno. Così il presidente ucraino Zelensky in un'intervista al Guardian. Nella notte droni delle forze di Kiev hanno nuovamente colpito e danneggiato il ponte di Chongar, che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. Mosca rivendica di aver distrutto nella notte 1.400 droni ucraini. Sul fronte opposto, nelle scorse ore, raid russi nella regione di Kharkiv hanno causato almeno 4 morti e una quindicina di feriti. È tornata in Spagna dalla sua famiglia la studentessa di 20 anni che ha denunciato di aver subito una violenza sessuale di gruppo a Milano, dove era impegnata nel progetto Erasmus. Gli aggressori avrebbero abusato di lei prima fuori da un locale, poi in un'auto. Il servizio è di Alessio Galea.
4: E caccia ai presunti autori della violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa universitaria spagnola di 20 anni a Milano, dove stava svolgendo uno stage all'interno del programma Erasmus. I fatti risalirebbero alla notte tra il 22 e il 23 maggio scorso all'esterno di una discoteca. Gli aggressori in tutto quattro avrebbero abusato della giovane prima fuori dal locale in un angolo isolato nelle immediate vicinanze di via Corelli, periferia est del capoluogo lombardo, e poi all'interno di un'auto. Soccorsa da un'amica sua connazionale, la studentessa ha raggiunto la clinica Mangiagalli, dove i medici hanno accertato gli abusi subiti. Poi è stata accompagnata in questura per la denuncia. Le indagini sono affidate agli investigatori della squadra mobile. Oltre alle testimonianze raccolte dalla vittima e dalla sua amica, potrebbero essere determinanti le analisi delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della discoteca e di quelle poste nelle vie adiacenti, dove il branco è fuggito dopo aver abusato della studentessa. La giovane ha interrotto il suo programma di studi in Italia ed è già rientrata in Spagna dalla sua famiglia.
1: Giornata positiva per le borse europee, che guardano con fiducia la possibilità di un accordo tra USA e Iran. Brilla Piazza Affari, che guadagna circa 2 punti percentuali, trascinata dagli acquisti sui titoli finanziari per la nuova fase del risico. La borsa di Milano supera la soglia di 51.000 punti sui massimi toccati a marzo 2000. Mancano ormai 48 ore alla cerimonia inaugurale dei mondiali di calcio che si giocheranno tra Messico, Stati Uniti e Canada. Caccia aperta all'Argentina campione, l'Inghilterra insegue l'iride dopo oltre 60 anni. Quanta tristezza per l'assenza, ancora una volta, della nazionale azzurra. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
5: Da giovedì 11 giugno al 19 luglio, più di un mese, il meglio che c'è nel mondo del pallone. Anzi no, perché manca ancora una volta la terza di fila. La nazionale con 4 stellette sulla maglia. Ma che a causa del suo mal pianga se stesso e soprattutto testa bassa e lavorare in attesa del nuovo CT, anzi vecchio, perché sarà uno tra Conte e Mancini. Ma ci sarà tempo per parlare di azzurri, perché giovedì con Messico, Sudafrica, scatta la rassegna iridata che attraverserà, oltre il paese centroamericano, anche USA e Canada, che vede campione in carica l'Argentina di Leo Messi. Attesa anche per il nuovo Brasile di Carlo Ancelotti, di diritto nel lotto delle favorite insieme a Francia, Germania e Inghilterra. Quest'ultima soltanto una volta è in casa campione del mondo. La speranza dei leoni d'oltremanica resta affidata ai piedi di Bomber Kane, in panchina l'esperto Tuchel. Domani alle 22 italiane l'ultimo test contro il Costa Rica, fondamentale per collaudare l'11 anti-Croazia nelle esordio del 17 giugno.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio.

Un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo delle idee, il mutare degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata 853 e parleremo di cavalli ribelli, di lupi di pianura, di alimentazione veg e di strane tasse o quasi tasse comunali. La colonna sonora della puntata e anche la ricetta della settimana sono a cura di Gabriele Palloni.

0: rap interferisco e l'ede non mi siedo e cedo laddove intravedo uno spazio libero d'azione per fare informazioni e cominciare a rosicchiare quello che ci viene messo a disposizione dai media, dalla televisione. Comunico l'idea, la rima e il ritmo sposa. Io sono un homeboy e faccio la mia cosa.
1: Ma quante sono le persone vegetariane e vegane? È una domanda che si sente ripetere spesso, specie negli ultimi anni, in coincidenza con la maggiore visibilità di questa minoranza, o almeno della sua parte politicamente e socialmente più attiva. Cifre ufficiali del tutto credibili in realtà non ci sono. I soli numeri cui si può fare riferimento sono quelli forniti annualmente dal centro di ricerca Eurispes nel suo rapporto. Eurispes inserisce infatti una domanda sulle abitudini alimentari nei suoi questionari generalisti sottoposti a un cospicuo campione della popolazione italiana. Si tratta di cifre, lo diciamo sempre, da prendere cum grano salis, sapendo cioè che si tratta di un sondaggio, non di un censimento, e che le risposte possono essere imprecise, non solo perché chi risponde può barare sulla sua reale condizione, ma anche perché sussiste una certa incertezza su che cosa si intenda per alimentazione vegetariana e vegana. Non tutti conoscono il significato di queste parole e non è nemmeno chiaro chi possa definirsi vegetariano o vegano. Per esempio, chi qualche volta nell'arco di un anno mangia una sottiletta o un altro alimento con proteine animali può ancora definirsi vegano? Forse sì, forse no. E comunque lo decide chi risponde al sondaggio. Detto tutto questo, secondo Eurispes nel 2026 il 5,3% degli italiani sono vegetariani e il 3,2% vegani. Su una popolazione di circa 60 milioni di abitanti possiamo quindi stimare oltre 3 milioni di vegetariani e quasi 2 milioni di vegani. Eurispes fa poi notare che c'è un altro 4,9% di persone che dice di essere stato vegetariano o vegano in passato, ritornando poi, per varie ragioni, a un'alimentazione più tradizionale. La maggioranza degli italiani è comunque onnivora, 86,6%, anche se il 20,5% dichiara che sarebbe favorevole a optare per una dieta vegetariana, ma teme di non riuscire a metterla in pratica. Potremmo definire queste persone vegetariane non praticanti, come ebbe a dirci una volta un prete che conosciamo mentre addentava una bistecca. Secondo il 38° rapporto Eurispes, per il 78,7% degli italiani l'essere vegetariano è una scelta da rispettare e il 55% la giudica addirittura una scelta ammirevole, a tutela dell'ambiente e degli animali. Sembrerebbe dunque che la popolarità di chi sceglie un'alimentazione su base vegetale o comunque limitando le proteine animali sia più radicata di quanto non si pensi. Al contrario, esiste ancora una parte di italiani che esprime pareri negativi su questo stile alimentare e di vita. Il 31,4% dichiara di ritenerla soprattutto una moda. Il 31,2% pensa che possa accompagnarsi a fanatismo e intolleranza nei confronti di chi non compie la medesima scelta. E il 22% pensa addirittura che possa essere una scelta dannosa per la salute. C'è molta confusione sotto il cielo e anche nelle teste di molte persone.

0: In fretta!
1: Parliamo di politica, ammesso che possiamo davvero chiamare così la campagna elettorale in corso in Texas per un seggio al Senato. Succede infatti che il giovane candidato democratico James Talarico sia stato descritto da un senatore repubblicano dello Utah, Mike Lee, non un mangiatore di bambini, come si diceva un tempo dei comunisti, ma un sacrificatore di bambini, che verrebbero uccisi in omaggio a una qualche divinità nel corso di misteriosi rituali religiosi. Tutto è partito dal fatto che la candidatura del giovane democratico è stata promossa con lo slogan «James Talarico è l'unico candidato che ti metterà al primo posto». A quel punto lì, Trumpiano, noto per le sue affermazioni fantasiose e spesso complottiste, ha commentato scrivendo «James Talarico ti metterà al primo posto, sull'altare a Moloch», facendo riferimento all'antica figura di Moloch menzionata nella Bibbia ebraica e associata ai sacrifici di bambini. Lo stesso post sui social di Lee includeva anche un'immagine animata che mostrava un bambino sacrificato a un'antica divinità. Questa storia di Talarico sacerdote che uccide bambini sull'altare ne segue un'altra, secondo la quale lo stesso candidato avrebbe nascosto il fatto di essere vegano e anche quello di non avere una compagna, fatti entrambi giudicati negativamente da una certa opinione pubblica nordamericana. Anche la rete trumpiana Fox News sta attaccando Talarico in modo ossessivo ogni giorno, puntando soprattutto sul cosiddetto mistero vegano, su che cosa insomma Talarico metta in tavola ogni giorno. Lo stesso presidente Trump ha definito Talarico un candidato pessimo. L'inquilino della Casa Bianca lo ha paragonato al personaggio dei cartoni Alfred Neumann, considerato un pericoloso progressista, e ha sentenziato che il candidato democratico non vincerà mai le elezioni proprio perché è vegano. E quindi, ha detto, non adatto al Texas amante delle bistecche. Vedremo presto quale sarà il responso degli elettori.

Torniamo a parlare di lupi, ma per una volta non per dire di allarmi, politiche della paura o abbattimenti. La notizia è piuttosto di natura demografica e ci informa che il lupo, tornato da tempo stabilmente sulle Alpi e sull'Appennino, si sta espandendo progressivamente anche nelle aree di pianura lungo il Po. Lo ha affermato il biologo Renato Semenzato durante un convegno dal titolo Il ritorno del lupo sul grande fiume, conoscere per convivere. La presenza del lupo viene considerata dagli studiosi un indicatore importante dello stato di salute degli ecosistemi. In qualità di predatore apicale, al lupo è attribuita una funzione regolatrice delle popolazioni di ungulati selvatici, come i cinghiali, e di specie che gli studiosi definiscono invasive, come la nutria. In questo modo, il lupo, secondo gli studiosi, favorisce il mantenimento della biodiversità. Si tratta evidentemente di una prospettiva scientifica del tutto interna a una visione antropocentrica tradizionale, a nostro avviso superata in gran parte dai fatti. Considerare la nutria, per esempio, una specie invasiva, rimanda a un'ipotesi di congelamento degli ecosistemi e a una prospettiva di eradicazione, cioè di annientamento di tutti gli animali considerati come immigrati clandestini, potremmo dire. Un sacrificio che sarebbe motivato dalla necessità di tutelare l'integrità del territorio. Sono parole queste che evidentemente richiamano precise politiche condotte all'interno della società umana. Naturalmente si tratta di temi complessi da studiare bene, ma a nostro avviso andrebbero ripensati e rimodulati uscendo da logiche che vorrebbero cristallizzare le condizioni demografiche e ambientali degli ecosistemi. Le forme della convivenza fra umani e altri animali, ma anche interne alle forme di vita non umana, devono insomma tenere conto della realtà così com'è e di tutte le sue sfaccettature.

Ha tenuto banco nei giorni scorsi il caso dei 30 cavalli fuggiti al termine delle prove, in vista della parata del 2 giugno, perché spaventati dai fuochi di artificio sparati da un gruppo di poco responsabili agenti della Polizia Municipale. I cavalli, appartenenti alle forze di polizia, terrorizzati dai botti, hanno preso a correre lungo la via Cristoforo Colombo, una delle più importanti arterie stradali della periferia romana, gettando lo scompiglio fra gli automobilisti. Ne è nato un caso politico-giudiziario dai molti risvolti. La magistratura ha aperto un fascicolo e ha già individuato i primi indagati. L'amministrazione romana, dal canto suo, ha promesso provvedimenti contro gli agenti responsabili dell'esplosione dei petardi. A noi piace rimarcare, come altri già hanno fatto, che il comportamento dei cavalli può essere valutato come una ribellione, un'obiezione di coscienza rispetto al loro arruolamento forzato in vista della parata militare che poi ha caratterizzato la festa del 2 giugno. Fuggendo, i cavalli hanno detto il loro no a un'esibizione di forza ai nostri occhi oscena. Abbiamo visto lungo i fori imperiali soldati, agenti di polizia, mezzi militari che hanno sfilato

0: esibire alcunché in una festa del genere, non carri armati, fucili o persone impettite in divisa. Semmai c'è da riflettere sul progetto di giustizia e di uguaglianza che forma l'ordito della Carta fondamentale. Ringraziamo quindi i cavalli romani per il loro gesto di disobbedienza.
1: Per amore della musica anch'io, di tipi come te ne ho conosciuti un fottio. Di

purtroppo la considerazione dei cavalli da parte degli addetti ai lavori, delle istituzioni, ma anche di molti giornalisti e perfino di molta parte dell'opinione pubblica, quindi della gente comune, è di animali che non hanno una loro identità, un loro diritto di esistere, un loro diritto soprattutto di vivere secondo le loro caratteristiche naturali. Perché dico questo? Perché si parla di come è successo l'incidente, tutta la narrazione gira intorno alla scelleratezza di chi ha fatto partire i fuochi d'artificio e in tutta questa narrazione si dà per scontato che fosse una cosa normale che i cavalli fossero lì a fare delle prove per poi fare una parata il 2 giugno, che non fosse già quella una condizione invece altamente anomala, sulla quale si è innescato certamente la causa scatenante del panico, sono stati i fuochi d'artificio. E allora è lì che interveniamo noi, per dire che questa cosa è nata ben prima dello scoppio dei fuochi d'artificio, è nata nel momento in cui, ancora oggi nel 2026, si considera normale che dei cavalli, che degli animali che etologicamente dovrebbero vivere nel rispetto delle loro caratteristiche comportamentali, liberi in grandi spazi, in branco e con la possibilità di pascolare durante l'arco della giornata, vengano inseriti in un contesto urbano, sellati, imbrigliati e attraverso l'uso di strumenti coercitivi quali imboccature e frustini, costretti a fare che cosa? In questo caso una sfilata, un'esibizione, una parata, cioè un qualcosa che ha attitudine e caratteristica del tutto umana, legata alla nostra idea di celebrazione o in altri casi, in altri contesti, alla nostra idea di divertimento, come quando facciamo riferimento ai pali, alle giostre storiche, eccetera, in cui gli animali non solo non sono partecipi in maniera volitiva, come possiamo esserlo noi, ma addirittura si sentono costretti a disagio e spesso in condizioni costanti di ansia e in qualche caso anche di panico e di paura, nonché di dolore causato dagli strumenti coercitivi. Ecco, se tutto questo non viene raccontato, e lo dobbiamo raccontare solo noi, ancora nel 2026, questo incidente, che è gravissimo di per sé, serve anche a dare la misura di quanta strada ci sia da fare. Quello che diciamo noi è che nel 2026 non dovrebbero proprio esserci cavalli a fare parate, sfilate, esibizioni, cortei e tantomeno ovviamente gare di varia natura e di vario genere. Però in questo caso stiamo parlando di una parata. Stiamo parlando poi di una parata per celebrare la Repubblica, alla quale partecipano forze armate e non solo in carne e ossa, ma anche con sfilate di mezzi militari di ogni ordine e grado, fino ad arrivare anche a elicotteri e aerei. E cosa c'entra infilare qui dentro ancora animali, esseri senzienti, come retaggio di un passato che per fortuna oggi non c'è più, per ricordare l'utilizzo militare del cavallo? Ma l'utilizzo militare del cavallo fa parte della storia, la storia va ricordata, ma va ricordata nei libri, nelle foto, nelle immagini, nei video, non certo ancora.

0: costringendo animali in carne ed ossa a esibirsi per ricordare e per far ancora vivere un retaggio del passato che ormai vogliamo che venga cancellato, in questo come in altri contesti.
1: L'elefante elegante si muove lentamente, cammina silenzioso fra la gente. Traffico assordante, caldo soffocante, sguardo fisso avanti, pesante, costante. Passi che trasportano uomini, che trascinano alberi, che scavalcano gli ostacoli. Passi che percorrono chilometri attraverso le campagne. Passi che portarono un esercito.

0: letto, intelligente come certa gente sogna, lavora senza fare mai una rogna, giusto che il lavoro renda liberi, per lui resta un mistero, lui che libero lo è stato per davvero.
1: Tutti quanti un passo avanti, siamo l'esercito degli elefanti, tutti quanti un passo avanti, siamo l'esercito degli elefanti, tutti quanti un passo avanti, siamo l'esercito degli elefanti, tutti quanti.

Il sindaco ha messo una taglia sugli animali domestici perché vuole che la gente faccia più figli. La notizia ha circolato più o meno così, evocando inevitabilmente l'antica tassa sul celibato di memoria fascista. E ha anche irritato molte persone, perché in realtà non si vede quale nesso vi sia fra i bassi tassi di natalità, tipici dell'Italia e di gran parte dell'Europa ormai da decenni, e il fatto che le persone tengano in casa come membri di famiglie interspecifiche cani, gatti e altri animali non umani. In verità la notizia più precisamente riguarda un piccolo comune dell'Interland milanese, San Giorgio sul Legnano, un comune di 6.800 abitanti, dei quali 280 sono bambini, e con 850 cani registrati. E soprattutto il sindaco Claudio Ruggeri non ha in realtà pensato a una tassa, bensì a chiedere un contributo volontario di 20 euro per i possessori di cani. Il denaro raccolto, nella sua idea, sarebbe destinato a finanziare servizi a favore dell'infanzia. Per essere ancora più precisi, Ruggeri, nel suo intervento sul bollettino comunale, si è spinto parecchio in avanti, tanto da arrivare a scrivere «Il vostro Labrador non vi pagherà la pensione», alludendo all'esistenza di una presunta alternativa fra procreazione di persone umane, destinate a lavorare, produrre reddito e tasse, e coabitazione con un cane o altri animali non umani, soggetti che non hanno una vita economica. Inevitabilmente Ruggeri, che per la cronaca ha 3 figli e 2 gatti in casa ma nessun cane, ha tirato su di sé attenzioni e critiche di ogni tipo. A noi pare che Ruggeri non abbia colto nel segno e si sia messo piuttosto nella scia di quei personaggi, uno è stato anche Papa Francesco, che mostrano insofferenza per l'empatia fra persone umane e appartenenti ad altre specie. Un'insofferenza dietro la quale si celano, a nostro avviso, altre frustrazioni. Consigliamo quindi al sindaco Ruggeri di chiedere un contributo per i suoi progetti in favore della natalità ai contribuenti più ricchi del suo comune, lasciando in pace i cani e i loro compagni di vita.

0: Abbiamo chiesto questa settimana a Gabriele Palloni, Tosco Vegan Chef, autore da ultimo del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, di commentare con una sua ricetta le notizie che ci sono arrivate dal Texas.
1: Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
2: La cucina texana è fortemente influenzata da quella messicana e infatti ritroviamo molti piatti di quest'ultima, alla faccia di muri e confini. E allora vi racconto la ricetta della regina delle salse, immancabile sulla tavola di entrambi i paesi, il guacamole. Gli ingredienti per 4 persone sono un avocado maturo, un pomodoro maturo ma sodo, un lime, 50 g di cipolla bianca, un jalapenos verde o rosso, del sale e pepe, olio extravergine di oliva e del coriandolo fresco. Togliete la buccia all'avocado e con una forchetta schiacciate bene la polpa fino ad ottenere una crema. A parte sbucciate e tritate la cipolla molto finemente. Aggiungete il peperoncino jalapenos e tritate nuovamente il tutto. Unite la crema di avocado alla cipolla e peperoncino, aggiungete il succo di lime, un cucchiaio di olio extravergine e aggiustate di sale e pepe. A parte tagliate il pomodoro a cubetti piccolissimi, sistemate la salsa in una coppetta e aggiungete il pomodoro e del coriandolo fresco tritato. Servite con un filo d'olio, qualche goccia di lime e una macinata di pepe fresco.

0: guarda lì.
1: Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Luca Daddi, Gianluca Masala, Anna Granata, Gianni Ferrarotti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
2: Restiamo Animali.
3: Restiamo Animali.
4: Restiamo Animali.
5: Restiamo Animali.
6: Restiamo Animali.
7: Restiamo Animali.
8: Restiamo Animali.
9: Restiamo Animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
0: Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
1: Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
0: È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arcicomitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
1: Martedì 16 alle 17.30, sala Chetti La Rocca al MAD Talk, la grafica di pubblica utilità, tra spirito del tempo, mutazioni sociali e segno toscano, con Stefano Rovai, Gianni Sinni, Fabio Chiantini, Walter Sardonini, Marzia Frediani. Modera Enrico Lattano.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sul raccordo Siena-Firenze, all'altezza di Siena-Acqua Calda in direzione Siena, code a causa di un incidente. Uscita obbligatoria a Siena Nord. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte Terra Est e Ponte Terra Ovest Ponsacco in direzione mare. Sulla A12, a causa di un guasto all'impianto, l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina.
4: Sulla regionale 2 Cassi, a senso unico alternato, per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Scossa giudiziaria attorno al progetto del ponte sullo stretto. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per corruzione iscrivendo 3 persone nel registro degli indagati. Un avvocato, un imprenditore e un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti. L'indagine è in pieno sviluppo e al momento non sono stati presi i provvedimenti cautelari ma solo ordini di perquisizione domiciliare e informatica. Secondo le prime ricostruzioni agli atti dell'inchiesta, al magistrato sarebbe stata promessa una poltrona di rilievo una volta in pensione in cambio di un suo intervento favorevole alla Corte dei Conti su questioni legate alla grande opera, un presunto scambio di favori su uno dei dossier infrastrutturali più discussi del paese. In Medio Oriente sembra reggere nelle ultime ore la tregua tra Israele e Iran auspicata da Donald Trump in vista di un accordo con Teheran, ma Tel Aviv rilancia i suoi attacchi sul sud del Libano. I morti nelle ultime ore sarebbero almeno 13, 9 di essi nella città costiera di Tiro, oggetto poco prima di un ordine di evacuazione che includeva anche la zona cristiana e i campi profughi. Israele motiva i suoi attacchi sostenendo che sarebbero gli Hezbollah a non rispettare il cessate il fuoco e Trump ribadisce di attendersi un accordo con l'Iran nell'arco di 2 o 3 giorni, anche se la CNN conteggia, è almeno la 37esima volta che il presidente americano annuncia un'intesa imminente. I vertici iraniani dicono di auspicare l'accordo entro fine mese. Il Pakistan, fin qui al centro del negoziato, dice di sperarci per questa settimana. Oggi in Consiglio di Sicurezza ONU attesa una riunione sul nodo delle sanzioni contro l'Iran. Il governo italiano intanto definisce inaccettabile gli insulti del ministro alla sicurezza israeliana Ben-Gvir, che ha preso delle indagini della Procura di Roma a suo carico per sequestro di persone e tortura sul caso Flotilla, ha definito il bel paese stivale ridotto in ciabatte. Si è conclusa oggi al San Raffaele di Milano la 2 giorni di test medici a cui, come da programma, si è sottoposto Yannick Sinner dopo il crollo fisico del Roland Garros. Si tratterebbe di approfondimenti a livello cardiologico e metabolico. Il tennista azzurro ha lasciato questa mattina il nosocomio lombardo, non giocherà altri tornei prima di quello di Wimbledon. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: 81 secondi.
4: Ciao, Claudia Del Re, avvocato del lavoro. Estate 2026, sul lavoro scatta l'allerta caldo. E non è soltanto una sensazione, gli infortuni sono in aumento, le alte temperature giocano un ruolo decisivo. Il caldo estremo, infatti, non provoca soltanto affaticamento, aumenta il rischio di colpi di calore, riduce la concentrazione e abbassa senza dubbio i livelli di attenzione. Basta un attimo quindi in queste condizioni perché accada un incidente. Per questo molte regioni stanno correndo ai ripari. Nel Lazio, in Toscana, in Veneto e altre aree d'Italia sono già in vigore ordinanze che vietano il lavoro all'aperto nelle ore più critiche, generalmente tra le 12.30 e le 16, nei cantieri e nel settore agricolo. In Toscana, ad esempio, fino al 31 agosto lo stop scatta nei giorni in cui il sistema World Climate segnala un rischio molto alto. E attenzione, la valutazione concreta del rischio resta sempre in capo al datore di lavoro. Cosa significa in pratica? Che le aziende devono intervenire subito, garantire acqua fresca, programmare pause frequenti all'ombra o in ambienti adeguati, spostare le attività più pesanti nelle ore più fresche della giornata. La sicurezza, soprattutto d'estate, non è un'opzione. È una responsabilità condivisa, perché lavorare sì, ma mai a rischio della propria salute. 81 secondi, con noi, una giornata sicura per tutti.
3: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.

0: Ancora carina questa canzone dei Lucius, si chiama Madness, l'abbiamo ascoltata molto quando uscì una decina d'anni fa più o meno, credo, mi pare di ricordare. Questo è Sputnik, iniziamo così sulla coda di questo brano che mi andava di commentare. Io sono Martina Agnoletti, staremo insieme per la nostra consueta mezz'ora, 40 minuti e con tante cose nuove. Intanto la sigla e poi iniziamo.
1: Sputnik,
2: in viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
3: This is Moscow. This is Moscow calling. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.
0: Quindici, entriamo nel vivo di questa puntata di Sputnik, Martina Agnoletti con voi, come vi dicevo, ovviamente ci state seguendo su Nova Radio, i 101.5 a Firenze, l'87.8 se ci seguite dal Mugello per quanto riguarda l'FM, novaradio.info per lo streaming e Nova Radio per invece il DAB, dove appunto potete sentirci senza frusci, senza problemi, insomma quella è la radio in digitale, il bello della radio in digitale. Quindi che dire, continuiamo con gli ascolti di oggi e continuiamo con appunto un brano che arriva dai National of Language. La band suonerà dal vivo il 27 di giugno alla Prima Estate Festival e il pezzo che ci ascoltiamo è Together Than the Rest. Ce lo sentiamo, i National of Language, quel progetto che arriva a Brooklyn un po' anni 80, giusto per rinfrescarvi la memoria.

È un brano di Bruce Springsteen interpretato da i Nation of Language, quello che abbiamo appena ascoltato, Tougher Than the Rest, è un brano che faceva parte dell'album Tunnel of Love, e la band appunto lo ha proposto in vista poi della partenza del suo tour internazionale, e in particolar modo vi segnalo, vi ricordo che il 27 di giugno saranno sul palco della prima estate festival al Lido di Camaiore con appunto il loro live insieme a tanti altri. La prima estate, due fine settimana al Lido di Camaiore, dove sul palco saliranno come sempre nomi molto interessanti della scena internazionale. Quest'anno ad esempio c'è Jack White, che è da tantissimo che non torna in Italia, ma è soltanto per citarne uno. Vi ricordo anche che siamo alle porte dell'inizio del Firenze Rocks, che partirà il 12 di giugno e durerà 3 giorni appunto, fino a domenica, seratona quella di domenica con i Cure e i Mogwai, ma per esempio anche in precedenza, anche il 12, ci sono Anna Calvi e Salmo, The Softs, altra band che abbiamo ascoltato parecchio quest'anno, prima di Lenny Kravitz, invece giornata pop quella del 13 con Robbie Williams headliner alle 9:30. Continuiamo con gli ascolti di oggi, passando al disco della settimana, quello dei Wars of Canada. Inferno è il titolo dell'album dei due fratelli scozzesi Age of Cap.

your blood.

I Boards of Canada, Inferno, lo ascolteremo fino a venerdì, è il loro nuovo disco, il primo in 13 anni, molto atteso questo ritorno e anche molto celebrato, anche se vedo recensioni di pareri discordanti su questo album, che ovviamente esce per Warp Records, l'etichetta della musica elettronica, l'etichetta della musica elettronica proprio, possiamo dirlo chiaramente senza dubbi. Passiamo ad altro, torniamo in Toscana, a Firenze, con i Manitoba, che tornano con un nuovo singolo, è uscito venerdì scorso, si chiama La nostra bugia e il brano anticipa fondamentalmente nuova musica. Ce lo ascoltiamo, questo pezzo che è appena uscito. I Manitoba li conosciamo bene, hanno fatto parte anche del nostro ciclo breve ma intenso di video interviste pubblicate l'anno scorso.

0: E questi sono i Manitoba con l'amore e la nostra bugia, scusatemi, la nostra bugia con l'altro pezzo è parte del ritornello, il brano nuovo appena uscito, e tutto si basa sul fatto che i Manitoba sono una coppia e quest'anno si sposano. Vedremo poi quale altra sarà la nuova musica in uscita nei prossimi giorni. Parliamo di altri progetti che sono made in Florence, diciamo così. Lo facciamo tra pochissimo, prima però il GR del traffico.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sulla A12, a causa di un guasto all'impianto, l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Sputnik,
0: in viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
4: This is Moscow. This is Moscow. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.

0: whole planet knew him and loved him.
1: Quindi 33, torniamo in onda con le notizie musicali di oggi. Oggi avremo anche tante notizie culturali da darvi, che anticipiamo proprio adesso con questo ascolto di oggi. Come i più attenti di voi avranno notato, sono uscite le date ma anche i nomi della nuova edizione di Stella Rossa. Si tratta dell'ottava edizione della Festa di Arci Firenze, che torna all'SMS di Rifredi in via Vittorio Emanuele II dal 1 al 5 di luglio. Gli ingredienti sono più o meno gli stessi: musica dal vivo, DJ set, la radio, nuova radio in diretta dalla festa, poi laboratori, spazio per bambini, incontri e dibattiti e veramente tantissimo altro, le sagre delle case del popolo, quindi le ottime cene ogni sera diverse delle case del popolo della zona di Firenze e dintorni. Per quanto riguarda i concerti dal vivo, sono usciti tutti i nomi. In Ebraino saranno sul palco il 1 di luglio, a seguire Lazy Lazarus in apertura a Studio Murena. Il 3 di luglio invece i Cassandra con l'apertura di Apollineo. Il 4 luglio spazio agli End Logic. Il 5 di luglio Flavio Giurato, un concerto in collaborazione con la Shoot Dischi. E per l'occasione direi che ci possiamo risentire l'ultimo singolo dei Cassandra, si chiama Vitamine, usciva il 29 di maggio e ci è piaciuto parecchio.

Sono i Cassandra che abbiamo ascoltato con il loro ultimo singolo, si chiama Vitamine, appena uscito. Come vi raccontavamo, il 3 di luglio saranno sul palco di Stella Rossa la festa di Arcifirenze, potrete ascoltare dal vivo all'SMS di Refredi. Continuiamo, andiamo avanti con altri ascolti e in particolar modo torniamo a parlare di Afghan Wigs. Che sono usciti da poco con il loro ultimo singolo. C'è anche un disco che arriverà a breve. Il singolo si chiama Jungle Ruse e viene fuori dal disco Soft Control in uscita il 21 di agosto. Grande ritorno quindi per Greg Dalli e Soci, band che si ascolta sempre molto molto volentieri. Ci sono anche le date del tour per il 2026 per loro, tour immenso che li porta in tutto il mondo, sicuramente da un oceano all'altro. Credo non ci siano date nei pressi nostri, diciamo così, perché suonano appunto un po' in tutta Europa, soprattutto Regno Unito, poi Parigi, Amsterdam, Colonia, Liegi, Eindhoven, Anversa, Bruxelles e da lì Florida, poi oltrepassano l'oceano e ciao, a novembre li troviamo dall'altra parte. Non ho quindi da segnalarvi appuntamenti a stretto giro per gli Afghan Whigs, che però ci ascoltiamo con questo ultimo singolo che è appunto servito anche ad annunciare l'uscita del disco. Il pezzo l'avevamo già ascoltato, ma ce lo risentiamo, Jungle Ruse.

E questi erano gli Afghan Whigs, il ritorno della band di Greg Dalli è atteso per agosto con un nuovo disco, intanto questa Jungle Roots che ci siamo ascoltati. Continuiamo con una notizia che arriva dal Primavera Sound con appunto sul palco del Primavera Sound Festival che si svolgeva nei giorni scorsi a Barcellona con la prima parte, poi si sposterà a Porto con, diciamo così, il suo spin-off che poi è diventato un bel festival anche quello, è in realtà un bel festival anche quello, insomma sul palco del Primavera Sound la performance dei Gorillaz è stata introdotta da Arab Barghouti, è l'attivista palestinese, il figlio di Marwan Barghouti che abbiamo avuto ospite anche qui a Firenze il 30 di maggio, era protagonista di un pranzo per finanziare la campagna per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi al Mandela Forum e lo abbiamo intervistato, trovate una video intervista sui nostri canali social, insomma sono stati diversi i momenti che lo hanno visto protagonista qui con questa iniziativa organizzata tra gli altri Arci Firenze, però insomma da anche la rete dei comuni che hanno aderito alla campagna che vuole portare l'attenzione sul popolo palestinese e che ha della fine della guerra. Arab Barghouti è salito anche sul palco, cioè dopo essere stato qua a Firenze al Mandela Forum è salito sul palco del Primavera Sound prima dei Gorillaz per appunto parlare di Palestina e soprattutto per chiedere la liberazione di Marwan Barghouti, suo padre che potrebbe essere un nuovo leader e portare appunto unire insomma in un certo senso il popolo palestinese e cambiare un po' le cose da quelle parti. Quindi ottima occasione per tornare a parlare di questi temi, ottimo megafono sono stati Damon Albarn e i suoi Gorillaz. L'ultima uscita dei Gorillaz risale al febbraio di quest'anno con la pubblicazione di The Mountain, il disco molto particolare che appunto è stato, vede tantissime collaborazioni, che ha anche un po' un significato mistico e che ci riascoltiamo con un estratto. Il pezzo che scelgo è la collaborazione con gli Sparks, The Happy Dictator. Eccolo qua, i Gorillaz.

0: Sono le 15:51, è arrivato il momento di chiudere la diretta di oggi. Abbiamo ascoltato The Happy Dictator dall'ultimo disco dei Gorillaz, questo album molto particolare, la collaborazione in questo caso con gli Sparks. Li abbiamo ascoltati perché hanno ospitato Ara Barghouti sul palco del Primavera Sound Festival, prima del loro concerto, un bel palcoscenico per portare avanti la campagna per la liberazione, per chiedere la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Quindi grazie ai Gorillaz, lo dico io così anche un po' a nome di Nova Radio, che questa campagna di Arci Firenze, che questa campagna la porta avanti da un po'. Pubblicità, un po' di musica e poi torniamo alle 16:05 con le notizie. Rimanete con noi.
1: Pensare e comunicare, il segno toscano.
2: La mostra dei manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
1: Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
2: Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19:30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
1: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
2: Martedì 16 alle 17:30, sala Chetti La Rocca al Mad Talk, la grafica di pubblica utilità tra spirito del tempo, mutazioni sociali e segno toscano, con Stefano Rovai, Gianni Sinni, Fabio Chiantini, Walter Sardonini, Marzia Frediani. Modera Enrico Lattano.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il segretario generale dell'ONU Guterres lancia un appello al rispetto della tregua in Iran, ma anche in Libano e a Gaza, dicendosi profondamente allarmato dalla nuova escalation. E mentre regge il cessate il fuoco auspicato da Trump, tra Israele e Iran, Tel Aviv rilancia i suoi attacchi sul sud del Libano. I morti nelle ultime ore sarebbero almeno 13, 9 di essi nella città costiera di Tiro, oggetto poco prima di un ordine di evacuazione che includeva anche la zona cristiana e i campi profughi. Il governo italiano intanto definisce inaccettabili gli insulti del ministro alla sicurezza israeliana Ben-Gvir, che, a preso delle indagini della Procura di Roma a suo carico per sequestro di persone e tortura sul caso Flotilla, ha definito il bel paese stivale ridotto in ciabatte, e la Francia annuncia il divieto d'ingresso ad un altro ministro dell'ultradestra, Smotrich, in quanto promuove attivamente l'annessione della Cisgiordania, divieto esteso a 21 coloni violenti e a 4 organizzazioni correlate. La società Stretto di Messina si dice sorpresa dalle notizie sull'indagine della Procura di Roma per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio legata al progetto del ponte sullo Stretto. L'AD Pietro Ciucci afferma che la società è totalmente estranea ai fatti e garantisce massima collaborazione con gli inquirenti, ribadendo l'impegno a portare avanti l'opera con trasparenza. Nel fascicolo della Procura risultano indagati l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno. Le accuse comprendono varie ipotesi di corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio. È stato arrestato in Egitto Tamer Ramuda, ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana condannata anche in appello per adulterio da un tribunale del Cairo e bloccata nel paese arabo con la bimba di 3 anni e mezzo. Sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni dall'uomo, vive in una casa protetta con la piccola. Ramuda è stato condannato in via definitiva in Italia per reati quali atti persecutori e lesione personale, furto e truffa, mentre in Egitto ha ricevuto diverse denunce penali non solo per minacce e tentata aggressione, ma anche per diffamazione e molestie sessuali. Serie A, è sbarcato a Bologna Domenico Tedesco, erede di Vincenzo Italiano sulla panchina dei rossoblù. L'ex tecnico del Fenerbahce e della nazionale belga ha firmato un contratto fino al 2028. Giovedì la presentazione ufficiale al Dallara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.

Nova Radio News, notizie e approfondimenti tra

0: Sono le 16:07 minuti, torniamo in onda con le notizie, il Nova Radio News, e partiamo da un fatto di cronaca che si intreccia con il mondo del lavoro. La CGIL denuncia il caso di un lavoratore picchiato in un'azienda dell'indotto nautico di Massa per aver chiesto il pagamento dello stipendio. È successo il 1° di giugno, quando il lavoratore, 49enne, avrebbe dovuto ricevere dal titolare i pagamenti dello stipendio di aprile e maggio. Alla sua richiesta il titolare della ditta avrebbe risposto proponendo di versare solo 300 dei 2.200 euro aspettanti, e poi, a fronte delle rimostranze del lavoratore, lo avrebbe colpito con calci e pugni. Sul posto c'erano altri due operai di un'altra ditta che, sempre secondo il racconto della CGIL, avrebbero placato l'ira del titolare in attesa della polizia. Il lavoratore ha fatto denuncia ed è stato trasferito al pronto soccorso, dove gli sono state diagnosticate contusioni multiple con prognosi di 7 giorni. La situazione negli appalti, nei subappalti del comparto nautico è fuori controllo, denuncia il segretario generale della CGIL Apuana, Nicola Del Vecchio. Già lo scorso settembre mi sono recato personalmente alla Guardia di Finanza per denunciare l'accaduto a due lavoratori che si erano rivolti a noi a seguito della grave situazione di sfruttamento lavorativo che li riguardava. Una situazione che non è assolutamente limitata, ma rappresenta purtroppo una condizione diffusa sul nostro territorio in questo comparto. Chiunque si renda autore di violenze su un lavoratore che chiede legittimamente di venire pagato il proprio stipendio va condannato pesantemente e non merita di essere definito imprenditore, hanno dichiarato il presidente della Toscana Giani e l'assessore regionale al lavoro Alberto Lenzi. Non è solo inaccettabile, è una vergogna che ferisce al cuore l'identità e la storia della Toscana, è il commento di Fossi, segretario toscano del PD. Questa non è economia, è barbarie sociali. Continuiamo con un'altra notizia, torniamo a parlare di altro, in particolar modo di Toscana Strade. La giunta regionale toscana ha approvato nella seduta di ieri l'atto per la costituzione di Toscana Strade, la società in house per la gestione della strada di grande comunicazione FPD. Lo ha annunciato il presidente della Toscana Giani, tre gli atti che a breve saranno trasmessi al consiglio: la legge istitutiva, lo statuto della nuova società e lo studio KPMG di sostenibilità economica, finanziaria e giuridica per la nascita di Toscana Strade SPA. Come nel primo progetto presentato alcuni anni fa, ma poi stoppato dalla maggioranza di centrosinistra, la nuova società, che avrà a capo un amministratore unico nominato direttamente dalla giunta, si sostituisce alla gestione da parte della città metropolitana per conto dei tre territori di Firenze, Pisa e Livorno. Sempre lo stesso l'obiettivo, una gestione molto più efficiente e tempestiva rispetto ai lavori di ammodernamento da fare, tra cui la realizzazione della terza corsia e, dove questo non sia possibile, almeno la corsia d'emergenza. La differenza sta nell'introduzione del pedaggio per i TIR, che verrà inserito solo in un secondo momento. Come prima cosa la regione metterà risorse proprie per realizzare gli interventi più urgenti, 50-70 milioni di euro nel bilancio 2027, con cui si intende realizzare l'allargamento della carreggiata da Scandicci alla Strassigna. Nell'altra direzione i lavori sul casello di Scandicci sono in carico a società Autostrade, e tra Pontedera e Ponsacco e la biforcazione Pisa-Livorno in direzione mare. L'inizio dei lavori del primo intervento è previsto nella primavera 2027. A regime, ha concluso Giani, avremo un'arteria che avrà finanziamenti che vengono dalla regione, a cui si aggiungono qui circa 15 milioni di pedaggio dei TIR e 7-8 milioni che sono il 50% di quanto le province prendono già ora con gli 11 autovelox. Ma sentiamo appunto le parole di Giani, che ha parlato di questo stamattina.
1: Toscana Strade è quel soggetto che, rispondendo direttamente alla regione, ma avendo la flessibilità e la capacità di gestione di una società per azioni, vuol gestire e investire per migliorare quella viabilità fondamentale della Toscana, che è quella che passa dalla strada a grande comunicazione regionale Firenze-Pisa-Livorno. Associato all'idea della Toscana Strade SPA, io avevo posto il tema del pedaggio. In realtà, rispetto a quando avevo presentato analogo progetto aperto nella precedente legislatura, in questo caso ha una differenza, si pone in un momento successivo a interventi sulla FIPLI che vengono fatti con risorse della Regione Toscana. La Regione Toscana mette a disposizione in questo momento le risorse per fare i progetti, ma nel bilancio 2027 una cifra che sarà molto consistente, dai 50 ai 70 milioni, per interventi che possano migliorare la FIPLI, non siano semplice manutenzione ordinaria. Due gli interventi prioritari, ovvero l'allargamento nella direzione da Firenze a Pisa dai caselli di Scandicci, dove si entra dalla coincidenza con l'autostrada, fino alla Strassigna. E l'altro intervento che appare necessario è prima della biforcazione Pisa e Livorno in direzione del mare dalla entrata uscita di Pontedera Ponzacco. Però il principio è questo: prima partiamo con i lavori come regione e successivamente con anche il pedaggio, in modo che quando i TIR, perché il pedaggio sarebbe solo ed esclusivamente, lo voglio sottolineare, controllabili col sistema satellitare, quindi non metteremo dei caselli, vi sarà un telerilevamento con il sistema satellitare solo in una fase successiva, in modo che i cittadini vedono che per prima la regione ci ha fatto la loro parte. Arriva nel momento in cui abbiamo concretamente dimostrato ai cittadini che i lavori li fa anche la regione. A regime noi avremo una arteria che avrà da un lato finanziamenti che vengono dalla regione, a cui si aggiunge quei circa 15 milioni pedaggio dei TIR e 7-8 milioni che sono il 50% di quanto le province prendono già ora con gli 11 autovelox.
0: E queste sono le parole di Gianni. A illustrare le novità anche l'assessore alle infrastrutture della Regione Toscana, Filippo Boni, che spiega in questa fase: non partiamo con il pedaggio, successivamente, probabilmente dal 2028 in poi, potremo farlo naturalmente sulla base di una delibera di giunta, quindi al momento rimane un'ipotesi, spiega ancora Boni, che appunto dichiara: abbiamo già messo 10 milioni a bilancio. E sentiamo le sue parole.
2: La FIPLI è una delle strade più trafficate d'Italia a livello regionale. Pensiamo che ci sono circa 50.000 veicoli al giorno che tra camion, tir e macchine la transitano. È una strada stretta, è una strada molto soffocata dal traffico e quando accade un incidente purtroppo si creano delle file chilometriche che creano disagio. Noi andiamo a costituire Toscana Strade con questo obiettivo: allargare la FIPLI, far defluire il traffico ed evitare che si creino delle file chilometriche che vanno veramente a incidere sulla vita di migliaia e migliaia di cittadini. Quando andiamo a far rifare un asfalto, perché gli interventi in questo momento non sono interventi di ampliamento di quella strada, la strada ha bisogno di mini terze corsie, soprattutto in prossimità delle uscite in cui si verificano più incidenti, in cui c'è più traffico in entrata e in uscita. Primo passo abbiamo compiuto ieri con l'approvazione della delibera di giunta. Ora ci sarà la Corte dei Conti e l'Antitrust che dovranno esaminarla. Una volta avuto l'ok andremo in Consiglio regionale. Dopodiché abbiamo già messo 10 milioni a bilancio, abbiamo il 50% dei proventi degli autovelox da investire, che sono circa 8-9 milioni di euro all'anno. Nel prossimo bilancio investiremo altri 60-70 milioni di euro per poter fare gli interventi. Nella fase successiva, nella proposta di legge, abbiamo inserito come ipotesi quella appunto del pedaggio, che dovrà essere approvato dalla Giunta regionale con una delibera specifica. Però in questa fase non partiamo con il pedaggio, come già specificato. Se tutto va bene, successivamente, probabilmente dal 2028 in poi, potremmo farlo. Naturalmente, ripeto, sulla base di una delibera di giunta.
0: E continuiamo parlando di altri temi, andiamo avanti con il GR di oggi, tornando a parlare delle notizie che arrivano da Confesercenti Toscana, dove Nico Gronchi è stato riconfermato alla presidenza. L'incarico lo ricopre dal 2015 e appunto lo mantiene insieme alla presidenza nazionale, ufficializzato stamani durante l'assemblea regionale elettiva dell'associazione. Appunto Gronchi Ronchi potrebbe lasciare il ruolo prima della fine del mandato, che è di 4 anni. Chi pensava che i centri commerciali, e-commerce, marketplace e intelligenza artificiale avrebbero distrutto il commercio nelle nostre città si sbagliava, ha spiegato oggi Gronchi parlando a margine dell'assemblea che si è svolta in Palazzo Vecchio. Il commercio non scompare, si trasforma, le città si modellano ed è proprio per questo che oggi è più moderno che mai. Meno commercio tradizionale, più digitale, più turismo, nuove infrastrutture sono i volti diversi di una stessa regione in trasformazione, ma il cambiamento lascia indietro i territori più deboli e va governato. Negli ultimi 10 anni le imprese del commercio al dettaglio in Toscana sono diminuite del 15,2%, con una flessione che sale al 18,5% nei comuni sotto i 5.000 abitanti. Il fenomeno è stato spiegato e reso più dirompente dall'aumento dei costi che gravano sulle imprese, secondo le elaborazioni di Confesercenti sui dati Istat e Arera. Dopo i picchi del 2023 le bollette restano intorno al 40% sopra i livelli pre-Covid, e questo ovviamente aumenta la pressione energetica per le imprese, che si aggiunge a quella degli affitti commerciali. E Gronchi poi ha parlato di vari temi, di turistificazione, di appunto Toscana che cambia, e l'economia appunto anche dei piccoli centri commerciali e degli piccoli esercenti che cambia di conseguenza, ma sentiamolo appunto su questo.
3: Noi abbiamo un dato che ci dice che sostanzialmente un assunto su 5 in Toscana nell'ultimo anno e mezzo ha a che fare in maniera diretta o indiretta con il mondo del turismo. C'è un senza dubbio un tema di qualità del lavoro, sostenibilità del lavoro, e un tema anche di rapporto fra domanda e offerta di lavoro. Nuove competenze che derivano soprattutto dall'intelligenza artificiale, dalle nuove tecnologie, ci pongono un tema sullo sfondo: quello di essere capace di formare i lavoratori del futuro. La Toscana altrimenti rischia un invecchiamento lavorativo della popolazione, dei luoghi, che può diventare in prospettiva il nostro più grande nemico. Negli ultimi anni l'export funziona, il turismo cresce in molti casi a doppia cifra, ma abbiamo dall'altro lato alcuni settori, in particolar modo il terziario, che stanno subendo una profonda trasformazione. Tanto per dare un dato, abbiamo perso il 15% dei negozi negli ultimi 10 anni, e non è esente da questa desertificazione anche città come quella di Firenze o altre città importanti, perché alla fine c'è di fatto una sostituzione. Si perdono negozi, si importano invece bar e ristoranti molto legati al turismo. E anche per questo stiamo cercando un pezzo alla volta di mettere al centro un'idea di rigenerazione urbana che trasformi proprio i nostri luoghi. Qualche settimana fa abbiamo presentato in Corte di Cassazione una proposta di legge di iniziativa popolare che ha come obiettivo quello di mettere al centro proprio la rigenerazione urbana, attraverso un progetto, quello delle ZES, un po' come accade nel Sud Italia. In queste zone economiche speciali potremmo, insieme a regioni, comuni e province, individuare alcuni luoghi della Toscana in cui attivare processi di riqualificazione vera e profonda, in questo caso con semplificazioni, contributi, interventi anche di carattere normativo. Insieme ad un osservatorio, insieme ad un fondo nazionale per la rigenerazione urbana, oggi lanciamo questa nuova idea di futuro delle città toscane.
0: E continuiamo, tornando a parlare di elezioni amministrative. Arriva oggi il commento del presidente Giani, in particolar modo su Viareggio. Spiega: è stato sostanzialmente un pareggio. E invece su Arezzo spiega Giani: Ceccarelli ha avuto una capacità di recupero sul secondo turno e guarda, diciamo così, il bicchiere mezzo pieno, comunque una faccia della medaglia. Il presidente Giani commentando i ballottaggi delle elezioni amministrative in Toscana.
1: Viareggio è stato sostanzialmente un pareggio, laddove noi avevamo con il sindaco del Ghingaro sostanzialmente una emarginazione dalla capacità, dalla forza di governo che era evidente, quindi io non parlerei in quel caso di risultato negativo, perché siamo arrivati a 160 voti da poter vincere il comune che aveva condizioni di continuità alla guida, che insomma per pochissimi voti non hanno invece portato alla grande sorpresa del traguardo di un centro-sinistra che vinceva. Su Arezzo l'avevamo visto un po' dal primo turno, anzi in qualche modo Ceccarelli ha avuto una capacità di recupero sul secondo turno, perché lo scarto nel secondo turno è stato inferiore rispetto a quello che aveva avuto al primo turno. Non è bastato, lavoreremo in modo costruttivo.
0: Continuiamo parlando invece di Apuane. Prima la contestazione contro la passeggiata in difesa delle Alpi Apuane dall'estrattivismo incontrollato, poi gli atti vandalici contro le auto in sosta dei partecipanti, tra cui tre consiglieri regionali. Brutta esperienza domenica scorsa per le circa 300 persone che hanno preso parte all'iniziativa Montagne in Polvere, passeggiata organizzata dall'Associazione Ecologica Apuane Libere nella valle Orto di Donna. Nel comune di Minucciano, alla partenza dell'escursione, si è presentato un gruppo di contestatori che ha indotto i carabinieri a scortare l'iniziativa. Poi al ritorno la mara scoperta, molte auto erano state danneggiate con graffie scritte ingiuriose, tra queste anche le vetture di tre consiglieri regionali del gruppo AVS, Diletta Fallani, Lorenzo Falchi e Massimiliano Ghimenti. Non mi ero mai ritrovato di fronte a una cosa del genere, ammette Gianluca Briccolani, amministratore unico e storico attivista di Apuane Libere. È un segno che noi diamo fastidio perché abbiamo prodotto 109 denunce ambientali per reati gravissimi, soprattutto come inquinamento delle falde acquifere. Queste minacce e le successive violenze hanno determinato un pericolo ancora maggiore di stampo mafioso. Noi non ci facciamo intimidire, continuiamo con le nostre battaglie e chiediamo alla regione il rispetto della legalità. Ma sentiamo appunto un estratto dell'intervista a Gianluca Briccolani, che appunto sulle nostre frequenze ha poi parlato anche di altro.
4: Da una parte è un segno che noi ovviamente diamo fastidio, perché abbiamo prodotto 109 denunce ambientali per reati gravissimi, soprattutto come inquinamento delle falde acquifere. Il problema è che questa gente vuole avere ragione nonostante abbia torto, e queste minacce e le successive violenze nei confronti delle nostre autovetture hanno determinato, diciamo, un pericolo ancora maggiore e a nostro avviso addirittura di stampo mafioso, perché bene ricordarlo, specialmente nel settore del trasporto dei detriti è stata accertata dagli organi competenti ovviamente delle vere e proprie infiltrazioni della malavita. Non lo diciamo tanto noi, ma i vari giudici si sono succeduti nei decenni. Pare che diciamo ci sia al particolar modo l'Andrangheta che gestisce un po' la storia del trasporto dei detriti. Ecco, ovviamente

0: hanno i voti per farlo, e però noi non transigiamo assolutamente sul rispetto delle prescrizioni impartite, soprattutto per quanto concerne l'inquinamento delle falde acquifere.
1: Abbiamo scritto al prefetto Di Lucca per chiedere che tutte le istituzioni pongano il massimo dell'attenzione. È inaccettabile che un territorio sia sottoposto a questo tipo di tensioni e di intimidazioni, dice Lorenzo Falchi, consigliere AVS, che poi spiega quale sarà l'azione che il gruppo intende portare avanti in consiglio regionale. Sentiamo un estratto dell'intervista oggi per Newsbox.
2: Quando succede questo, dobbiamo accendere un faro e attenzionare un territorio in cui si svolgono questi fenomeni e questi episodi, perché sono evidentemente sintomo di un pezzo di quel territorio che lo ritiene cosa propria, e questo non può succedere.
3: Il piano delle escavazioni è un tema di competenza regionale, tra l'altro anche nel patto elettorale AVS-PD che poi avete sottoscritto nel sostenere Eugenio Giani c'è anche un capitolo dedicato, diciamo, alla tutela ambientale in quel senso.
2: Un tema che ci sta particolarmente a cuore, abbiamo sostenuto e promosso l'audizione in commissione dell'associazione e di tutte quelle voci che hanno qualcosa da dire di documentato, di ovviamente preciso su quello che avviene in quel territorio. Tra l'altro era stato nella scorsa legislatura approvato il piano del parco delle Apuane da parte della giunta. È necessario che quel piano vada avanti il più velocemente possibile, che mantenga alcuni punti fermi, così come erano stati già individuati nella scorsa legislatura e possibilmente rafforzati, e che il Consiglio, noi auspichiamo e chiediamo che il prima possibile possa discutere e approvare quel piano, perché è evidente che sono necessarie regole, è necessario regolamentare di più di quello che avviene ad oggi, e soprattutto, diciamo, sancire un principio che sono convinto ci vede tutti d'accordo, della salvaguardia di quel territorio. Insomma, la camminata serviva anche per questo, diciamo, per vedere con i propri occhi i segni, gli effetti di un'attività che difficilmente possiamo definire come sostenibile da un punto di vista ambientale.
1: Proseguono le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza nell'area interessata dall'incendio di Vico Pisano. Intanto ARPAT e ASL Toscana Nord-Ovest proseguono i campionamenti nelle aree interessate dalla scia del fumo, con verifiche previste fino alla mattina di domani per valutare eventuali ricadute ambientali. Lo riporta Toscana Alert. I controlli previsti dal protocollo operativo, viene spiegato, riguardano la ricerca di idrocarburi policiclici aromatici, diossine e altri inquinanti, sostanze che possono generarsi durante un incendio, che vengono monitorate per valutare l'eventuale impatto sull'ambiente. L'incendio ha coinvolto circa 2.500 tonnellate di rifiuti plastici che erano stoccati in questa azienda nel Pisano. Continuano anche le reazioni su questo incendio. Legambiente spiega: appare tecnicamente improbabile l'ipotesi di una pura autocombustione del materiale plastico, che richiederebbe temperature superiori ai 300 gradi, a meno di condizioni ambientali o di stoccaggio molto specifiche. È pertanto necessario verificare se l'origine del rogo sia da attribuire a malfunzionamenti degli impianti, a un eccessivo stoccaggio dei rifiuti o ad altre cause ancora da accertare. Questo appunto lo spiega il direttivo di Legambiente Valdera commentando l'incendio dell'8 giugno. L'impianto di Vico Pisano, spiega l'associazione, si occupa della selezione, triturazione e trasformazione di materiali plastici in materie prime seconde, combustibile solido secondario destinato ad usi industriali, e appunto smaltisce oltre il 50% dei rifiuti dell'intera Toscana. Da tutte da verificare quindi le cause di questo incendio e, come dicevamo prima, gli effetti ambientali. Sono le 16:28 e vi lascio in compagnia di un po' di musica, poi del GR del traffico. Torniamo tra pochissimo con gli approfondimenti culturali di oggi.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sulla A12, a causa di un guasto all'impianto, l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassi, a senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio News, notizie e approfondimenti tra attualità.

0: Sono le 16.32, torniamo in onda con lo spazio dedicato alla cultura di Nova Radio News e torniamo in onda con il primo approfondimento di oggi che dedichiamo alla nuova edizione di Stella Rossa, la festa di Arcifirenze che torna dal 1 al 5 di luglio all'SMS di Rifredi. Ne parliamo con Pietro Cardelli di Arcifirenze, ben trovato.
1: Grazie, ciao Martina, ciao a tutti e tutte.
0: Cosa succede quest'anno a Stella Rossa? Già qualcosa l'abbiamo visto sui canali social di Arci Firenze e di Nova Radio, i live, le sagre delle case del popolo, manca ancora da definire, da diciamo così rendere noto temi di dibattiti e altre cose, però diciamo un programma delineato c'è. Partiamo raccontando cosa significa tornare a fare la festa quest'anno.
1: Sì, è sempre un bel momento quello in cui arriviamo nei pressi della Stella Rossa, che torna per il quarto anno di fila nei giardini dell'SMS di Rifredi, giardini che vengono riaperti nella loro totalità, in tutti i loro spazi, in occasione ogni anno insomma della Stella Rossa, e anche quest'anno lo faremo dal 1 al 5 luglio e lo faremo con una novità che è un po' il tratto caratteristico di quest'anno, cioè la presenza di tre palchi veri e propri nelle tre aree del festival, quindi quello dei concerti che stiamo annunciando, abbiamo appena annunciato, quello del DJ set che sarà il palco diciamo così Nova Radio, quindi siamo in casa, e il palco talk e performance. Questo perché insomma abbiamo deciso di strutturare un po' meglio l'area, di pensarla in modo migliore possibile per il pubblico che la attraverserà nei cinque giorni di festa della prima settimana di luglio, e abbiamo pensato anche di provare a costruire una programmazione che dalle 4 di pomeriggio fino sostanzialmente all'1 e mezzo di notte ci consentirà di avere sempre un'attività in corso, dai laboratori, workshops per bambini, adolescenti e ragazzi del primo pomeriggio, per arrivare nell'area talk ai dibattiti che ci saranno appunto ogni giorno come sempre del festival, e quest'anno appunto questi ancora non li possiamo annunciare, ma ci saranno un sacco di tematiche diciamo così secondo me molto originali, che guardano molto al mondo giovanile, alle nuove culture, insomma stiamo lavorando a un programma interessante da questo punto di vista. E la novità nell'area talk è che ogni giorno al termine dei dibattiti dalle 20 alle 21.30, che era l'unico spazio vuoto diciamo così della programmazione culturale del festival dove si cenava e basta, quest'anno ogni giorno ci sarà una performance, e quindi anche il palco sarà allestito in maniera più attenta, più curata, e avremo un po' di tutto. Avremo la Slam Poetry con le Penne Lisce, un collettivo nato al Circolo Vie Nuove, avremo Flinta, quindi l'open mic LGBTQIA+, che è stato anche che ha chiuso anche la stagione di eventi all'Ex Fila, che arriverà alla Stella Rossa. Ci sarà la domenica una sorpresa a cura della Shoot Dischi, che porterà letture, quindi reading, concerti acustici, presentazione di libri in questo spazio. Poi avremo anche freestyle hip hop, avremo un appuntamento speciale di Lungarno con la presentazione della rivista, insomma una parte della programmazione completamente nuova e che poi appunto porterà alla parte serale della programmazione, quindi le cene, come citavi prima, i concerti e i DJ set.
0: Parliamo dei concerti e i DJ set, i nomi sono già usciti in questo caso e sono vari, diciamo così.
1: Sì, il tentativo che facciamo è sempre un po' il solito, nel senso che l'obiettivo della festa, della direzione artistica di questa festa, che cerca di essere il più collettiva possibile, è quello di costruire una proposta artistica e culturale per tutti gli interessi, per tutti i target, per tutte le fasce di età, e di farlo in maniera davvero popolare. Quindi anche quest'anno abbiamo con difficoltà, devo dire, però abbiamo confermato il fatto che tutte le attività e quindi anche tutti i concerti sono ingresso gratuito, libero e gratuito, e il fatto appunto di provare a costruire una programmazione musicale che cercasse di guardare a tanti generi musicali differenti e tante sempre del mondo indipendente come facciamo noi, e di farlo appunto guardando un po' a una pluralità di gusti e di interessi, ovviamente sempre sulla scia di quello che cerchiamo di portare sui nostri palchi. Quindi apriremo il mercoledì con i No Braino, che porteranno la Stella Rossa Sempre ingresso gratuito, questo tour che sta andando benissimo, che è stato chiuso il tour invernale nei club da poco e che ha fatto registrare moltissimi sold out, proprio perché è un tour anche celebrativo, nel senso che arriva a 30 anni dalla nascita della band e a 20 anni dal primo disco. In O'Brien hanno avuto anche un periodo di stop molto lungo, sono tornati appunto proprio quest'anno nei palchi, quindi ci faceva molto piacere portare una band che negli anni ha infiammato anche a Firenze la Flog, insomma ci si ricorda le date famose, anche perché sul palco sono davvero una band molto, diciamo così, eccitante. Ci sembrava appunto giusto portarli alla Stella Rossa. Il giovedì invece, aperti da Lazy Lazarus, che è un progetto musicale interessantissimo, spinto anche da Annibale Wooking della città di Firenze, ci sarà un altro live che stavamo cercando di portare da tempo alla Stella Rossa, quello degli Studio Murena, perché appunto è una band di Studio Murena che forse come poche altre in Italia riescono a fare della contaminazione dei generi musicali alla loro cifra stilistica, e lo fanno unendo appunto rap, hip hop, jazz, ma veramente aspetti fusion eccetera, in maniera molto bella, molto interessante. Ci sarà anche tutta una proiezione di visuals durante il live, sono in sei sul palco, insomma sarà davvero una bella serata di musica. E per poi spostarsi il venerdì e sabato su artisti invece locali, cerchiamo sempre di dare spazio appunto anche artisti fiorentini, soprattutto della scena emergente, quindi tra venerdì e sabato avremo gli Apollineo, i Cassandra, avremo gli And Logic, insomma tutti i progetti musicali giovani della città di Firenze che abbiamo piacere di portare alla Stella Rossa, per poi chiudere la domenica con il concerto solito in collaborazione con l'Asciutta, andando verso il Cantautorato, uno dei personaggi, secondo me, probabilmente forse il most underrated di cantautori italiani, Flavio Giurato, che sta portando in giro per l'Italia questo nuovo tour con una band completamente nuova e giovanissima, le sue canzoni che sono probabilmente fra le più belle del cantautorato italiano. Tra l'altro è stato rilanciato in auge, oddio non ne aveva bisogno, però insomma è stato tornato un po' l'attenzione del grande pubblico per il fatto che Lucio Corsi, insomma, l'ha sempre nel suo tour portava la cover del Tuffatore, insomma uno dei brani più storici di Flavio Giurato, quindi insomma ci piaceva bello concludere il festival con questo live.
0: Esatto, e poi come detto lo spazio anche artisti della scena fiorentina, l'abbiamo raccontati, nomi emergenti. Per i DJ set che cosa avete scelto, su che profili vi siete concentrati?
1: Sì, il DJ set avrà anche questo un
0: perché poi ha un pubblico a sé, no? Esatto. Il DJ set, per cui è importante parlarne anche per questo.
1: Sì, esatto, e poi perché alla Stella Rossa cerchiamo sempre di scegliere delle DJ puntando molto anche sui nomi femminili, che abbiano, diciamo così, cerchino di promuovere non solo dei progetti musicali interessanti, ma anche un progetto, diciamo così, di set e di proposta che pone l'attenzione anche ad altre questioni come quelle che noi cerchiamo di spingere negli eventi che organizziamo nel periodo notturno, diciamo così, della giornata, e quindi pone l'attenzione sul tema del consenso, per esempio, dell'inclusività, dell'accettazione reciproca, insomma il tentativo di costruire un ambiente notturno che sia non solo sano, diciamo così, ma accogliente e inclusivo nei confronti di tutti e tutte. E quindi avremo per esempio la Freddy LRG delle, insomma, che è nata dalle Perras, avremo Satia, che è un nuovo progetto interessantissimo che vi consiglio di venire a sentire, un ragazzo molto giovane di Firenze, Viola Valeri il sabato a chiudere una giornata appunto estremamente fondata su appunto l'inclusività con Flinta, poi Apollinio, Cassandra, infine Viola Valeri DJ set. Il sabato abbiamo una sorpresa che ancora non possiamo spoilerare, però un collettivo bolognese aperto da Rumi Ghial, con cui abbiamo collaborato spesso in questi anni e che è molto brava nel tenere assieme influenze musicali provenienza molto differente, quindi dal Medio Oriente alla musica techno più occidentale, fino alla chiusura appunto con Nova Radio Classica della domenica. Quindi insomma c'è grande varietà sia a livello di generi musicali sia di proposta.
0: C'è anche grande varietà dal punto di vista delle scene, come dicevamo, con tutte le case del popolo del circondario. Non so se ora vogliamo parlare di questo, ovviamente poi noi della festa parleremo praticamente da qui in avanti, questa è l'intervista inaugurale, poi torneremo con vari appuntamenti in onda, ovviamente saremo anche in diretta con Nova Radio, stiamo preparando un programma dove le nostre trasmissioni parteciperanno tutte, tutti i volontari di Nova Radio saranno in diretta dal nostro spazio a partire dalle 18 fino alle 22 ogni giorno durante la festa e proprio in presenza negli spazi dell'SMS di Rifredi. La diretta inizierà con noi della redazione a partire dalle 17, pubblicheremo anche un programma che racconta tutto questo, quindi ci sarà modo di scoprirlo insieme nelle prossime settimane. Che dire, possiamo invitare a scrivere i canali social di Arci Firenze per mantenersi aggiornati.
1: Sì, esatto, e si conferma poi anche per quest'anno il Blip Fest, che rimane appuntamento fisso della Stella Rossa, il Festival del Fumetto a cura di Blip, la biblioteca del libro illustrato del fumetto di Firenze, che avrà tutta la sua programmazione dal venerdì alla domenica all'interno della festa con stand di case editrici legate al mondo dell'illustrazione, graphic novel e fumetto. Avremo una libreria Florida, come sempre a Rifredi, con il loro stand dei libri, l'area bimbi, insomma anche il mercatino delle produzioni locali e artigianali, insomma veramente ce n'è di tutto e di più per questo festival, che insomma ormai da un po' di anni fa parte, diciamo, della programmazione dell'estate fiorentina. È un po' uno dei festival, diciamo così, centrali di luglio, ci fa molto piacere lo sia diventato e che accoglie, questa è la cosa mi fa più piacere, tantissime volontarie. Anche quest'anno siamo adesso a raccogliere le prime disponibilità, siamo già oltre 100 volontari e volontarie di tutte l'età e probabilmente arriveremo oltre le 160, e appunto non solo, non è quest'anno per la prima volta stiamo cercando di coinvolgere il volontariato della festa non solo nei giorni del festival stesso, ma anche proprio a livello di elaborazione del programma, perché c'è un po' questa tendenza ormai che fanno i grandi festival soprattutto di dire ti regalo la borsina, vieni a fare il volontario, usando un po' sta scusa per non pagare la gente. In realtà la differenza è quanto coinvolgi, io credo, il volontariato, e quello che stiamo cercando di fare è dargli potere decisionale anche rispetto al programma. Per esempio il programma del sabato alla Stella Rossa di quest'anno è stato organizzato dai volontari dei collettivi studenteschi della città, soprattutto universitari, quindi UDU, SDS eccetera, che insieme in questi mesi con una serie di appuntamenti Alex Fila hanno costruito il programma della giornata del sabato. Questa è una cosa che ci fa veramente molto piacere, devo dire.
0: Ne riparleremo. Per adesso grazie mille a Pietro Cardelli per essere stato con noi e buon lavoro.
1: Grazie, grazie mille Martina.
2: I got a point to be proven to myself. Sitting too long, getting moldy on the shelf, cause I'm too far gone when it comes to mental health. Rather be sick in the head with a little bit of wealth. Time I tend to write a glotty cold.

0: Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi che ci porta al Museo Archeologico Nazionale di Firenze. Il celebre Torso di Livorno, straordinaria scultura in bronzo appartenente ai grandi bronzi delle collezioni Medice, è infatti da oggi di nuovo visitabile negli spazi del Museo Archeologico Nazionale di Firenze. La scultura è reduce di un lungo lavoro di restauro, di uno studio tecnologico e di un'indagine scientifica avanzata che ha visto coinvolti sia specialisti italiani che internazionali. L'intervento conservativo è iniziato nel 2024 ed è stato possibile con il sostegno, grazie al sostegno dei Friends of Florence. A raccontare che cos'è il Torso di Livorno e come è stato restaurato, Daniele Federico Maras, il direttore del Museo Archeologico Nazionale di Firenze.
1: Il Torso di Livorno ritorna al museo dopo quasi 2 anni di intervento, consentito dal finanziamento dei Friends of Florence, che ha permesso di utilizzare delle tecniche avanzatissime di diagnostica nel corso della campagna di restauro, in qualche caso con interventi mai utilizzati prima su statue di queste dimensioni, come l'attivazione neutronica presso il laboratorio di Grenoble, che non è mai stata usata per un oggetto di grandi dimensioni. Quindi noi abbiamo nuovi dati che devono essere in parte ancora analizzati e soprattutto che cambieranno la percezione dei bronzi anche per il futuro e per lo studio di ulteriori statue. E questa operazione arriva dopo una stagione che ha visto diversi interventi sui grandi bronzi delle collezioni medicio-lorenesi, a partire già da qualche anno fa col cavallo Medici Riccardi, che fu oggetto di un intervento già da parte dei Friends of Florence, ma anche più recentemente la Chimera, che è tornata al suo posto a novembre del 2025 dopo un intervento di pulizia e restauro e soprattutto con la nuova sala appositamente disegnata per lei, ma anche l'Idolino di Pesaro, che in questo momento è a Brescia per un'operazione in collaborazione con Fondazione Brescia Musei ancora per pochi giorni e che continuerà con una nuova base di sicurezza antisismica che è in corso di realizzazione per la statua, che è uno dei grandi bronzi del museo. Non ultima la Minerva di Arezzo, che in questo momento è ad Arezzo per un progetto fortemente voluto dal Ministero per rinsaldare il rapporto del territorio con il museo e con la collezione. Quindi è una stagione particolarmente preziosa per i nostri grandi bronzi e il Torso, con queste novità che dimostrano ancora una volta che il museo è un luogo anche di scienza, di laboratorio scientifico e di conservazione, quindi con nuove possibilità di conoscere meglio le nostre collezioni, ritorna in grande stile e da oggi in poi sarà di nuovo visitabile per tutti i visitatori del museo.
2: Ci può raccontare qualcosa in più sulla storia di quest'opera e dove la vedremo nel museo?
1: L'opera è come dicevamo, uno dei grandi bronzi delle collezioni Medice, che sin dal 500 fa parte delle collezioni, essendo stato per lungo tempo in realtà in mare, è stato trovato in mare, è arrivato a Livorno, al porto di Livorno certamente a un certo punto, ma diciamo il nome Torso di Livorno è stato introdotto soltanto molto più tardi, era parte delle antiche collezioni, tant'è vero che era anche coperto dalle patine medicio-lorenesi, le patine lorenesi che sono degli strati, delle stesure di protettivi, di materiali protettivi che davano questo colore nero lucente, che è molto bello ovviamente, è storicizzato, ma che copriva anche quella che era la corrosione della salsedine, che ancora a distanza di secoli, di millenni, continuava a mangiare il bronzo. E noi adesso abbiamo potuto scoprire tutto, intervenire per correggere questo, quindi compensare questo problema di corrosione, e allo stesso tempo però abbiamo scoperto una serie di novità tecnologiche sulla composizione della la stessa realizzazione dell'opera e la sua storia, e quindi sia il periodo in cui sarà sott'acqua e poi tutti quanti gli interventi successivi di restauro e di manutenzione. Quindi è una storia lunghissima che vede va dall'antichità fino ad arrivare alla Firenze moderna, passando attraverso tutta una serie di interventi, e che quindi rende questo uno degli oggetti che erano un po' il simbolo della riscoperta classica nella Firenze rinascimentale e successiva.
0: Con Maras abbiamo parlato anche delle prossime tappe che il museo affronterà dal punto di vista delle riaperture, visti i tanti lavori in corso in diverse aree.
1: Il museo è in corso di ristrutturazione e rinnovamento su tanti livelli contemporaneamente, ed effettivamente quasi metà del museo, con la sezione d'accesso su Piazza Santissima Annunziata e il Museo Topografico dell'Etruria, è in corso di ristrutturazione ristrutturazione in questo momento. Le ristrutturazioni prenderanno ancora tutto quest'anno per quanto riguarda gli interventi strutturali e poi ancora ci vorrà un po' di tempo per avere il riallestimento. Nel 2027 ci saranno una serie di tappe di riapertura, ma prima di allora, già dopo l'estate, riusciremo a inaugurare le sale delle sculture etrusche, che sono al primo piano del Palazzo della Crocetta, che è attualmente aperto e visitabile, quindi accanto alla Sala della Chimera, e che sono state rinnovate. Troverà lì, tra l'altro, posto monumentale anche l'Arringatore, uno dei nostri grandi bronzi che ancora meritava un po' di attenzione.
0: E tornando a parlare del Torso di Livorno, sentiamo le parole di Nicola Salvioli, il restauratore che ha coordinato l'intervento su questa importante scultura.
3: L'approccio è iniziato più di 2 anni fa, in realtà, facendo delle analisi qua in museo. Poi l'abbiamo portato in Francia per fare delle analisi neutroniche molto sofisticate e là è dovuto rimanere per perdere un po' di radioattività. E comunque un anno e mezzo di lavori buoni, e perché ci ha dato tante sorprese. Purtroppo aveva delle corrosioni molto importanti e profonde, e per bloccarle abbiamo dovuto mettere un po' di tempo e lasciare il suo tempo al metallo.
0: Chiudiamo la nostra diretta di oggi con Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi Luci della Ribalta e a seguire delle nostre trasmissioni. Buon ascolto e buona serata a tutti da Martina Agnoletti. Rimanete con noi su Nova Radio.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Inizia oggi Secret Florence, il primo appuntamento è alle 21 al Cinema La Compagnia di Firenze con una programmazione a cura dello Schermo dell'Arte che propone Oltre il confine, le immagini di Mimmo e Francesco Iodice di Matteo Parisini. Oggi e domani alle ore 21:30 negli spazi di Etra Studio d'Arte Tommasi in via della Pergola va in scena Bestiario, produzione de Il Laboratorio. Oggi e domani al Teatro Romano di Fiesole alle ore 21:15 Kairos, rassegna di teatro con gli allievi dei licei Gramsci e Machiavelli. Oggi alle 20 al Teatro del Maggio l'Orchestra della Toscana insieme al Coro del Maggio Musicale Fiorentino con Diego Ceretta direttore e Benedetto Lupo al pianoforte suona musiche di Beethoven, Mendelssohn e Schubert. Sulle frequenze di Nova Radio alle 17:30 le selezioni musicali del martedì, alle 18:30 Florence Underground, alle 20 da Bosco e da Riviera.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Stai ascoltando Nova Radio.

lie that you'd have to remember and really why.

0: 81 secondi.
1: Ciao, Claudia Del Re, avvocato del lavoro. Estate 2026, sul lavoro scatta l'allerta caldo. E non è soltanto una sensazione, gli infortuni sono in aumento, le alte temperature giocano un ruolo decisivo. Il caldo estremo, infatti, non provoca soltanto affaticamento, aumenta il rischio di colpi di calore, riduce la concentrazione e abbassa senza dubbio i livelli di attenzione. Basta un attimo, quindi, in queste condizioni perché accada un incidente. Per questo molte regioni stanno correndo ai ripari. Nel Lazio, in Toscana, in Veneto e altre aree d'Italia sono già in vigore ordinanze che vietano il lavoro all'aperto nelle ore più critiche, generalmente tra le 12.30 e le 16, nei cantieri e nel settore agricolo. In Toscana, ad esempio, fino al 31 agosto lo stop scatta nei giorni in cui il sistema World Climate segnala un rischio molto alto. E attenzione, la valutazione concreta del rischio resta sempre in capo al datore di lavoro. Cosa significa in pratica? Che le aziende devono intervenire subito, garantire acqua fresca, programmare pause frequenti all'ombra o in ambienti adeguati, spostare le attività più pesanti nelle ore più fresche della giornata. La sicurezza, soprattutto d'estate, non è un'opzione. È una responsabilità condivisa, perché lavorare sì, ma mai a rischio della propria salute. 81 secondi, con noi, una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

the best music in town.

Allora, eccomi, Tommaso Bonaiuti qui ai controlli per la prossima ora in diretta con voi. Bello Lesso, ritornato dal primavera, lessato, anzi bollito, a bollitura lenta. E ci scrolliamo un po' di stanchezza di dosso, un nuovo singolo di Mike T. Ne ha fatto uscire due in questo periodo. Sono tutte e due bellissimi, li ascolteremo entrambi. Questo è il primo, What We Got.

Mike D, a.k.a. Mike Diamond, un terzo dei leggendari Beastie Boys, che si mette in proprio. What We Got, il primo singolo. C'è stata una settimana di buco, perché era festa settimana scorsa, e quindi il sottoscritto ha un po' racimolato tutte le varie uscite in queste due settimane, tantissime a dir la verità. Tante le ascoltate in quella di Barcellona. C'è un altro graditissimo ritorno dall'Irlanda, loro sono i Gilla Band, una delle band più fighe in circolazione negli ultimi 20 anni, penso, se non di più. Nuovo singolo, ovviamente, Giraffe.

Last Simple dei Fellazio. Fellazio merda. E niente, band molto interessante questa, ricorda molto Viagra Boys dalla Svezia, che ho visto al Primavera Sound quest'anno, molto interessanti come al solito. Sempre bello vederli dal vivo prima che il cantante ci lasci le penne o non so cos'altro. Questi sono invece Chanel Beads da New York, penso abbiano uno stile di vita più sano, credo. Questo è Dust in the Wind, nuovo singolo.

Ben ritrovati all'ascolto di Nuova Radio Città Futura. Io sono Tommaso Bonaiuti, queste sono le selezioni musicali del martedì. E state ascoltando 15, questa composizione ambient ad opera di Gigi Masin, produttore DJ veneziano, molto famoso anche all'estero, che è tornato con un nuovo album, Movement, che ha anche tracce più dance. Prima invece abbiamo ascoltato Feeble Little Horse con Poison, il loro ultimo album Beat Not, un album fantastico, l'ho ascoltato a ripetizione, e Forma Norte, progetto dalla Danimarca, con Golfos, traccia dall'ultima uscita Coda. Adesso invece una cover dei Memorials, cover di un brano di Bill Fay, molto bella, per gli amanti della psichedelia, Just a Moon. Buon ascolto.

Dharma Chain dall'Australia con Some Kind of Pure State, un discone uscito questo venerdì che ho avuto modo di ascoltarmi. Questa era Minor Prayer, molto fighi. E adesso un'uscita su Quindi Records, American Cream Band, Twin è il nome dell'album, ovviamente molto interessante tutto quello che fa uscire Quindi. E in questo caso un disco molto figo che si muove tra Talking Heads, punk funk, musica politica di protesta, ma anche momenti di distensione, di psichedelia, come questa Letter and the Swan, American Cream Band, le selezioni musicali del martedì.

E come promesso, il secondo singolo di Mike T, True Colors, la penultima traccia di questa, di queste selezioni. Io come al solito vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento a martedì prossimo alle 17.30, 5.30 come preferite, sempre qui su Nova Radio Città Futura, sempre in mia compagnia Tommaso Bonaiuti, che vi saluta dagli studi di Piazza dei Ciompi in Firenze. Spero che questa puntata vi sia piaciuta e se volete riascoltarla la troverete in podcast domani sul sito di novaradio.info, insomma novaradio.info, e poi cercate la trasmissione, i podcast e quant'altro. Questo è il singolo invece, il nuovo album degli Hammock, band hardcore dalla Norvegia, Semi Automatic Machines. Ciao ragazzi.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, rallentamenti tra Firenze Sud e Cisareggello in direzione Roma. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Pisa, code tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla Fipili in direzione Mare, code in uscita all'Astrassigna per viabilità esterna che non riceve. Rallentamenti in entrambe le direzioni tra Scandicci e l'Astrassigna per traffico intenso. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione Mare. La viabilità cittadina a Firenze sul Lungarno Cellini fino al 19 giugno per lavori, restringimenti di carreggiata e senso unico alternato. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Pensare e comunicare, il segno toscano.
3: La mostra dei manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
2: Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
3: Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
2: È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
3: Martedì 16 alle 17.30, sala Chetti La Rocca al MAD Talk, la grafica di pubblica utilità, tra spirito del tempo, mutazioni sociali e segno toscano, con Stefano Rovai, Gianni Sinni, Fabio Chiantini, Walter Sardonini, Marzia Frediani. Modera Enrico Lattano.
4: Nuova radio, the best music in town.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola.

0: Florence Underground.
1: Hear what's new in New York and beyond.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fipili per traffico intenso, code in uscita all'Astra Assigna in direzione mare. In direzione Firenze un chilometro di coda per un veicolo in avaria tra Ponte d'Aresta e Montopoli Valdarno, code in uscita a Cascina. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Aresta e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sulla A12, a causa di un guasto all'impianto, l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina. La viabilità cittadina a Firenze sul Lungarno Cellini fino al 19 giugno per lavori, restringimenti di carreggiata e senso unico alternato.
3: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: 81 secondi.
6: Ciao, Claudia Del Re, avvocato del lavoro. Estate 2026, sul lavoro scatta l'allerta caldo. E non è soltanto una sensazione, gli infortuni sono in aumento, le alte temperature giocano un ruolo decisivo. Il caldo estremo, infatti, non provoca soltanto affaticamento, aumenta il rischio di colpi di calore, riduce la concentrazione e abbassa senza dubbio i livelli di attenzione. Basta un attimo, quindi, in queste condizioni perché accada un incidente. Per questo molte regioni stanno correndo ai ripari. Nel Lazio, in Toscana, in Veneto e altre aree d'Italia sono già in vigore ordinanze che vietano il lavoro all'aperto nelle ore più critiche, generalmente tra le 12.30 e le 16, nei cantieri e nel settore agricolo. In Toscana, ad esempio, fino al 31 agosto lo stop scatta nei giorni in cui il sistema World Climate segnala un rischio molto alto. E attenzione, la valutazione concreta del rischio resta sempre in capo al datore di lavoro. Cosa significa in pratica? Che le aziende devono intervenire subito, garantire acqua fresca, programmare pause frequenti all'ombra o in ambienti adeguati, spostare le attività più pesanti nelle ore più fresche della giornata. La sicurezza, soprattutto d'estate, non è un'opzione. È una responsabilità condivisa, perché lavorare sì, ma mai a rischio della propria salute. 81 secondi, con noi, una giornata sicura per tutti.
5: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
7: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
8: Buonasera da Nicola Compagnone. È stato fermato il presunto responsabile dell'aggressione contro un ragazzo disabile a Napoli. Sarebbe parente di un presunto affiliato della criminalità organizzata locale. Qualche giorno fa aveva sparato da una gamba ad un 29enne che aveva messo un like sul profilo TikTok della sua fidanzata. L'aggredito è ancora in ospedale e rischia di rimanere sulla sedia a rotelle a vita. Una gamba gli era già stata amputata anni fa a seguito di un incidente stradale. La società Stretto di Messina si dice sorpresa dalle notizie sull'indagine della Procura di Roma per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio legata al progetto del ponte sullo Stretto. L'AD Pietro Ciucci afferma che la società è totalmente estranea ai fatti e garantisce massima collaborazione con gli inquirenti. Nel fascicolo indagati anche l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno. Le accuse comprendono varie ipotesi di corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio.
9: L'economia.
8: Le voci di un possibile accordo imminente in Medio Oriente rinfrancano i mercati in tutti i continenti. Piazza Affari guida i guadagni in Europa, sostenuta dalle banche e in particolare le protagoniste delle ultime operazioni di consolidamento e acquisizione. Milano chiude poco sopra la parità, in discesa lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 75. In calo anche le quotazioni internazionali di petrolio sotto i 90 dollari al barile. Dicevamo del risico bancario, è un'operazione mercato, vince chi paga di più, ha detto la D di Intesa San Paolo Carlo Messina in conferenza stampa rispondendo a una domanda sul possibile cavaliere bianco che potrebbe entrare in campo a difesa di MPS. Sulla banca senese Intesa ha formalizzato un'offerta pubblica di acquisto e scambio da oltre 30 miliardi di euro, 24 ore dopo un altro tentativo di controllo di MPS, quello avanzato nel fine settimana da BPM. Il contratto dei ministeriali, raggiunto l'accordo tra l'ARAN, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, e i sindacati. prevede, a decorrere dal 1 gennaio 2027, aumenti per 162 euro lordi per 13 mensilità che possono salire fino a 221 euro per le elevate professionalità. Coinvolge circa 200.000 dipendenti di dicasteri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. Solo l'USB non ha sottoscritto l'intesa. Il sistema di contrattazione collettiva pubblica può funzionare, commenta il presidente di Aran Addeo, soddisfatto anche il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.
0: È, diciamo, un contratto importante perché normalmente questo contratto è quello che dà un po' il via e poi anche a tutti gli altri, ai contratti di tutti gli altri comparti, anche se quest'anno è stato preceduto dalla firma del contratto di istruzione e ricerca.
8: Le sanzioni hanno isolato l'economia russa, afferma la presidente della Commissione europea von der Leyen annunciando nel 21esimo pacchetto. Tra le misure, un tetto al prezzo di acquisto sul petrolio, lo stop alle importazioni di alcuni metalli o componenti per auto e alle esportazioni di dispositivi utilizzabili per droni. Nel mirino anche fino a 90 banche, scrive la Reuters. L'Italia è regina delle zone a traffico limitato. Su circa 500 istituiti in Europa, ben 446 lo sono in Italia, quasi il 90%. Lo sottolinea l'Osservatorio Mobilità della Lewis Business School, che riconosce benefici a iniziare dalla riduzione dell'inquinamento atmosferico, ma anche criticità dall'aumento dell'inquinamento fuori dalle ZTL alle diseguaglianze tra cittadini a danno di chi ha auto più vecchie. Evidenziate inoltre la mancanza di criteri comuni tra i vari municipi e una segnaletica poco coerente. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
7: Nova Radio Città Futura.
9: Community Radio.
4: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fipili per traffico intenso, code in uscita all'Astrassigna in direzione mare. In direzione Firenze 1 chilometro di coda per un veicolo in avaria tra Ponte Terra Est e Montopoli Valdarno, code in uscita a Cascina.
3: Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte Terra Est e Ponte Terra Ovest Ponzacco in direzione mare.
2: Sulla A12, a causa di un guasto all'impianto, l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina. La viabilità cittadina a Firenze sul Lungarno Cellini fino al 19 giugno per lavori, restringimenti di carreggiata e senso unico alternato.
3: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Pensare e comunicare, il segno toscano.
10: La mostra dei manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
5: Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
10: Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
5: È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
10: Martedì 16 alle 17.30, sala Chetti La Rocca al MAD Talk, la grafica di pubblica utilità tra spirito del tempo, mutazioni sociali e segno toscano, con Stefano Rovai, Gianni Sinni, Fabio Chiantini, Walter Sardonini, Marzia Frediani. Modera Enrico Lattano.
11: Stai ascoltando Nova Radio.

Ci siamo. Domenica ci sono i Cure a Firenze. E finimmo la volta scorsa con i Jazz Mustard che partecipano nella giornata dei Cure e diamo un po' un omaggio a quello che sarà inizialmente il programma, diamo un omaggio a quello che sarà la domenica del Firenze Rock Festival. Siamo partiti con i Cure. Nulla è per sempre, and nothing is forever. Una canzone bellissima che parla di promesse, che parla di impegni. Buonasera a tutti, io sono Anzi Guido e siete all'ascolto di Da Bosco e da Riviera, il programma che tutti i martedì sera parte dalle frequenze di Nova Radio e questa sera sarà una puntata, ve lo dico già da ora, molto con brani molto lunghi e probabilmente sforeremo anche, ma la musica, quella bella, va ascoltata e va fatta sentire, e Anzi Guido è qui per voi. Bene, siamo partiti con i Cure, abbiamo detto che domenica si conclude il Firenze Rock e ci saranno i Cure, The Twilight Said, Mogwai e Jazz Mustard, e noi iniziamo il programma dando un omaggio a queste quattro band. Siamo partiti con i Cure, sì, Cure, and nothing is forever, canzone bellissima, intensa, piena di emozioni, con una musica, un sound veramente meraviglioso, tratta dal loro ultimo LP Songs of a Lost World della fine del 2024. Partiamo e diamo omaggio ai Twilight Said con Back to 14 da It's the Long Goodbye, il loro nuovo disco. Da Bosco e da Riviera è partito, buon ascolto, sintonizzatevi e alzate il volume.

Back to 14 da parte dei Twilight Said, e passiamo a un brano dell'ultimo disco dei Mogwai, da quel The Bad Fire del 2025, questa Fanzine No Flash. E ci saranno dei bei muri dei suoni di sicuro fra i Mogwai, The Twilight Said, Jazz Mustard e Cure.

Uno dei pochi brani dei Mogwai cantato, perché ormai, insomma, chi conosce bene questa band scozzese sa bene che loro fanno prevalentemente solo canzoni musicali, ne cantano veramente poche. Questa Fanzine Made of Flesh è una delle, di quelle poche che viene cantata. Bene, da loro e andiamo a concludere questo tributo alla fine del Firenze Rock, che ci sarà domenica, e con i Just Mustard, e ce li ascoltiamo dal loro secondo LP, Heart Under, questa Mirrors.

E chissà che cosa avremo da aspettarci. Speriamo bene, speriamo bene. Bene, da Bosco da Riviera è iniziato, abbiamo fatto questo tributo e continuiamo un po' sempre nuoveggiando, nuoveggiando, sì. Andiamo indietro con il passato, infiliamoci in quei favolosi anni 80 che a tanti noi ormai sono rimasti cari, e andiamo a beccare un brano del 1985 da parte di questo gruppo milanese che si chiamavano Weimar Gesang, la loro Like Namibia.

brano del 1983, tratto da Information of Dead, e questa era The Ghost Dance da parte dei Neon, e potete capire la grandezza di questo gruppo, che veramente, se voi paragonate le prime cose dei Neon con le prime cose, non la voglio sparare grossa, ma io gliel'ho già detto a Marcello Michelotti in una puntata che facemmo qualche stagione fa qui insieme su Ada Bosco e da Rivera su Nova Radio, paragonate alcune cose di loro con alcune cose inizio Depeche Mode e tutto, cioè veramente secondo me non c'è partita, però così è stata la vita. E andiamo avanti, rimaniamo a Firenze e tocchiamo un po' i Diaframma. I Diaframma dell'LP Siberia, che è considerato uno dei migliori dischi di musica italiana. Ecco, da questo bellissimo disco, pensate, Siberia, no, ci ascoltiamo De Lorenzo, Diaframma.

E concludiamo questa tornata un po' di vecchia new wave con un altro gruppo fiorentino, i Dead Burger, che sono sempre stati un po' ai limiti della situazione di Firenze, un gruppo che è molto intellettuale da parte dei testi e anche una ricerca un po' spasmodica, a volte anche un po' ossessiva per quanto riguarda la musica. Noi ce li ascoltiamo da C'è ancora vita su Marte con questa Personal Titanic, Dead Burger.

Questa è una delle migliori novità finora uscite nel 2026. Si tratta dei Pigeon. Dall'LP Auto National, questa era Black James Dean. I Pigeon, che sono una band psicoafro disco britannica, e i loro elementi sono musicisti che hanno collaborato con Little Sims, Salt e Michael Kiwanuka. Se vi capita, ascoltate questo disco perché è veramente bello, intenso. Ci sono tanti generi mescolati dentro, ma fatto veramente bene. Auto National, Pigeon. E adesso andiamo a pescare un artista ormai che ha tante note musicali sulla carriera, eh? Lui ne ha suonate talmente tante, ha 75 anni, però ha deciso di fare uscire un disco che, devo dire, molto bello. Si tratta di Hope and Fury, il suo nuovo LP, da parte di Joe Jackson. E noi questa sera ce l'ascoltiamo con I'm Not Sorry, Joe Jackson.

Questo è Makaia McRaven, è uno dei migliori esponenti della scena odierna jazzistica, un batterista veramente coi fiocchi, si direbbe, si diceva una volta, questi erano i modi di dire un po' d'un tempo, batterista con i fiocchi. Bene, questa era Prime, e da Prime noi orienteremo adesso per un po' il genere musicale che andremo ad ascoltare adesso. Ci siamo già, abbiamo già un po' cambiato genere, e direi di partire subito con un brano dedicato a questo artista che già noi la volta scorsa abbiamo già toccato, perché sì, in queste settimane, in questi giorni era il centenario della sua nascita. Si tratta di Miles Davis. Ora, scegliere un brano di Miles Davis è come andare a pescare un ago nel pagliaio, come si dice, un altro termine che si usava una volta. Però ecco, io ho scelto un brano dal periodo, diciamo, elettrico di Miles Davis, da questo bellissimo disco che si chiama In a Silent Way del 1969. Ci ascolteremo per un po' questa suite che si chiama Shh e Peaceful, Miles Davis.

Questo disco è quello che ha dato un po' il là, è stato un album pioniere per quanto riguarda il jazz fusion e ha visto la partecipazione di ben 3 tastieristi e l'introduzione per la prima volta della chitarra elettrica. Cioè, se io vi leggo la formazione che ha fatto questo disco, nemmeno l'Inter del mio triplete, la mia Inter, cioè, aveva fenomeni di questo calibro. Miles Davis alla tromba, Wayne Shorter al sassofono, John McLaughlin alla chitarra, Chick Corea, Herbie Hancock e Joe Zawinul al pianoforte e pianoforte elettrico, Dave Holland contrabbasso e Tony Williams alla batteria. E scusate se è poco. Il bello del jazz è che riesce a riunire tante stelle insieme per collaborare, per creare sempre qualcosa, per cercare di dare un senso e un aiuto anche a un amico che in quel momento può aver bisogno dei migliori che ci sono sulla piazza in quel momento. Miles Davis magari ha dato un colpo di telefono e ha chiesto a questi amici che già in precedenza avevano suonato con lui se era il caso o no di buttarsi in questo genere qui, di esplorare ancora alcune cose che finora non erano state toccate, di andare a cercare note e sonorità un po' diverse da quello che finora era stato fatto. E in questo in A Silent Wave tutto questo è successo. Bene, da Miles Davis passiamo a un altro grande della tromba, tale Freddie Hubbard, tale per modo di dire. Lui è stato un po' l'artista, una delle migliori trombe per quanto riguarda l'hard bop e il jazz funk. Inizia a suonare nel 60 con Sonny Rollins, registra con John Coltrane e collabora per alcuni dischi con Herbie Hancock. E nel 71 fa uscire 2 LP che per lui saranno fondamentali: Red Clay e Straight Life. Bene, noi adesso andiamo a toccare le corde e le note di questo Freddie Hubbard e ci ascoltiamo questa First Light, brano del 1971.

E anche qui c'è una formazione veramente da Coppa dei Campioni, calcisticamente parlando. Freddie Hubbard alla tromba, Herbie Hancock al piano, George Benson, Eric Gale alla chitarra, Ron Carter al contrabbasso, Jack DeJohnette alla batteria, Hubert Lowe al flauto, Ayrton Moreira alle percussioni, Richard Wines al piano e... scusate se è poco. Bene, questo disco ha vinto il Grammy Awards nel 1972 come Best Jazz Performance by a Group. Consiglio che vi do io è, se riuscite a recuperarlo in qualche modo, o digitale o in vinile, prendetevelo, perché questo è veramente un gran bel disco. Bene, da Freddie Hubbard, che ce lo lasciamo ancora un pochino in sottofondo, andiamo a pescare un'altra tromba che è stato, insomma, diciamo che dopo la morte di Clifford Brown diventa uno dei trombettisti hard bop di maggior rilievo. Nel 1973 incide il disco Blackbird, che diventa il più venduto dell'etichetta Blue Note. E da Blackbird di Donald Byrd noi ci ascoltiamo Love So Far Away.

Lui è Nathan Surcouen, è un trombonista belga e questo è il suo primo lavoro che si chiama Ambre. Ci siamo ascoltati Deluge e vi devo dire due cose su questo bravissimo artista del nuovo panorama jazz europeo e mondiale. Io ho avuto il piacere e l'onore di ascoltarlo dal vivo a Bruxelles qualche settimana fa e devo dire d'un bravo fuori del normale. La sua band è composta da quattro elementi: lui al trombone, poi c'è Vaid Rai al piano, Federico Stocchi al contrabbasso e Daniel Jonker alla batteria. Sono ognuno di una nazione diversa e questo ha fatto sì che questo LP prendesse un po', come si dice, il senso da ognuno di loro. È stato portato un contributo a questo disco, specialmente per quanto riguarda il piano, dal tunisino Waid Rai, che è veramente da quel tocco un po' di mediterraneità, come insieme lo dà anche il contrabbassista Federico Stocchi, che è italiano, mentre il batterista è olandese. Ecco, questo è un disco del 2026 che io vi consiglio, se vi volete un po' approcciare al nuovo jazz, di acquistare, di prenderlo, perché è veramente bello. Poi capiterà nelle puntate a venire che ce lo ascolteremo anche in qualche altro brano. Vi ripeto, Nathan Surcouen, Ambre, LLP, e un applauso veramente a lui perché è veramente bravo, lui e la sua band. Lei non ha bisogno di presentazione, è Haruji Aftab e questa è Autumn Leaves.

Questi erano gli Air, la loro Space Maker, il brano che apre l'LP Pocket Symphony del 2007. Bene, dagli Air andiamo a pescare un artista, diciamo, di casa nostra, del Mugello. Lui ha un progetto musicale che si chiama Badret Music. Ecco, da questo suo progetto musicale, questa sera ci andremo ad ascoltare questa Purple Planet, che è considerato un retro futuristic music.

guardavamo le colline alla frontiera. Vorrei stringerti le mani ancora un po'. Dimmi solo che la guerra è già finita. Sveglieremo i nostri cuori.

Questa, diciamo che è la prima versione di Generazione, ovvero sia uno dei migliori brani, dei brani di maggior successo da parte di Garbo. E questa è Generazione 1982, perché poi Generazione farà parte dell'LP Fotografie, che è uscito invece nel 1984, leggermente diversa. Comunque, quando una canzone è bella sempre. Infatti è stato molto bello, ci canta Franco Battiato da Gommalacca nel 1998.

White and Thorn, il secondo singolo dei Flame Parade, e se i preludi sono questi, cari miei, cari ragazzi del Valdarno, qui si preannuncia un grandissimo, ma grandissimo LP. Dai Flame Parade passiamo a Courtney Barnett e la sua Wonder.

Meraviglia, canta Courtney Barnett dal suo disco del 2026. E rimaniamo nel 2026, un'uscita proprio di queste settimane, si intitola Made It, il nuovo disco di Lucky Brick. Ci ascoltiamo Dark Light.

0: Susan Vega dal vivo, la sua Marlene on the Wall, e continuiamo dal vivo per finire un po' questa puntata di Da Bosco e da Riviera. E da Susan Vega passiamo ai Supertramp. Loro, dopo il successo di Breakfast in America, uscirono con un doppio live che si chiamava Live in Paris, dal quale noi questa sera ci ascolteremo la bellissima Take the Long Way Home.
1: Must take the long way home.

Eh sì, veramente, nella storia di ognuno di noi ci sono degli LP che, anche se non hanno fatto proprio parte del proprio genere musicale, che però, insomma, restano sempre vivi, perché, insomma, chi non si ricorda Breakfast in America dei Supertramp, che fu un disco che, insomma, detta anche un po' una svolta in un momento un po' apatico di certo rock che, insomma, c'era in giro. Ecco, e questo era un brano tratto sempre da Breakfast in America, però riproposto nell'LP dal vivo Live in Paris da parte dei Supertramp. Bene, adesso andiamo a toccare un disco fatto, che ho trovato una canzone fatta in un live degli Eagles, che però non fa parte proprio della discografia degli Eagles, ma fa parte di un LP solista dell'89, End of Innocent, di Don Henley, sempre un componente degli Eagles. Però per me questa è una canzone meravigliosa, è bellissima. Si intitola New York Minute e sentiamo gli Eagles come ce la ripropongono.

E bravi gli Eagles, e bravo Donelli per questa New York Minute, che è una canzone secondo me bellissima. Bene cari miei, siamo giunti al termine di questa puntata per questo 9 giugno di Da Bosco e da Riviera. Io spero vivamente che vi sia piaciuta e vi do appuntamento naturalmente a martedì prossimo, ricordandovi però che domenica c'è la replica del programma sempre qui su Nova Radio e che da domani ci sarà il podcast sulle pagine Facebook di Anseguido e su quella di novaradio.info. Vogliamo finire con il botto questa sera? Vogliamo veramente finire con i fazzoletti? Allora lasciamoci con Forget There di Jeff Buckley e auguriamoci una buona notte tutti insieme. Ciao a tutti da Anseguido.

Essere buono da bosco e da riviera in italiano vuol dire una persona versatile, eclettica, una persona che sa cavarsela in qualsiasi circostanza, sapersi muovere in più ambienti e avere una mente pronta a dividersi per tutte le occasioni che può incontrare.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Nicola Compagnone. È stato fermato il presunto responsabile dell'aggressione contro un ragazzo disabile a Napoli. Sarebbe parente di un presunto affiliato della criminalità organizzata locale. Qualche giorno fa aveva sparato ad una gamba ad un 29enne che aveva messo un like sul profilo TikTok della sua fidanzata. L'aggredito è ancora in ospedale e rischia di rimanere sulla sedia a rotelle a vita. Una gamba gli era già stata amputata anni fa a seguito di un incidente stradale. La società Stretto di Messina si dice sorpresa dalle notizie sull'indagine della Procura di Roma per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio legata al progetto del ponte sullo Stretto. L'AD Pietro Ciucci afferma che la società è totalmente estranea ai fatti e garantisce massima collaborazione con gli inquirenti. Nel fascicolo indagati anche l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno. Le accuse comprendono varie ipotesi di corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio.
2: L'economia.
1: Le voci di un possibile accordo imminente in Medio Oriente rinfrancano i mercati in tutti i continenti. Piazza Affari guida i guadagni in Europa, sostenuta dalle banche e in particolare le protagoniste delle ultime operazioni di consolidamento e acquisizione. Milano chiude poco sopra la parità, in discesa lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 75. In calo anche le quotazioni internazionali di petrolio sotto i 90 dollari al barile. Dicevamo del risico bancario, è un'operazione mercato, vince chi paga di più, ha detto l'AD di Intesa San Paolo Carlo Messina in conferenza stampa rispondendo a una domanda sul possibile cavaliere bianco che potrebbe entrare in campo a difesa di MPS. Sulla banca senese Intesa ha formalizzato un'offerta pubblica di acquisto e scambio da oltre 30 miliardi di euro, 24 ore dopo un altro tentativo di controllo di MPS, quello avanzato nel fine settimana da BPM. Il contratto dei ministeriali raggiunto l'accordo tra l'ARAN, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e i sindacati. Prevede, a decorrere dal 1 gennaio 2027, aumenti per 162 euro lordi per 13 mensilità che possono salire fino a 221 euro per le elevate professionalità. Coinvolge circa 200.000 dipendenti di dicasteri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. Solo l'USB non ha sottoscritto l'intesa. Il sistema di contrattazione collettiva pubblica può funzionare, commenta il presidente di ARAN Addeo, soddisfatto anche il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.
3: È diciamo un contratto importante perché normalmente questo contratto è quello che dà un po' il via e poi anche a tutti gli altri, ai contratti di tutti gli altri comparti, anche se quest'anno è stato preceduto dalla firma del contratto di istruzione e ricerca.
1: Le sanzioni hanno isolato l'economia russa, afferma la presidente della Commissione europea von der Leyen annunciandone il 21esimo pacchetto. Tra le misure un tetto al prezzo di acquisto sul petrolio, lo stop alle importazioni di alcuni metalli o componenti per auto e alle esportazioni di dispositivi utilizzabili per droni, nel mirino anche fino a 90 banche, scrive la Reuters. L'Italia è regina delle zone a traffico limitato. Su circa 500 istituiti in Europa, ben 446 lo sono in Italia, quasi il 90%. Lo sottolinea l'Osservatorio Mobilità della Lewis Business School, che riconosce benefici a iniziare dalla riduzione dell'inquinamento atmosferico, ma anche criticità dall'aumento dell'inquinamento fuori dalle ZTL alle diseguaglianze tra cittadini a danno di chi ha auto più vecchie. Evidenziate inoltre la mancanza di criteri comuni tra i vari municipi e una segnaletica poco coerente. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio.
5: Stai ascoltando Nova Radio.
6: Real Radio.

sequestrami, ammanettami, balla sul mio cuore. Lasciami in questura per almeno 36 ore. Maganellami, cuccami, Aldo Morami. E se fanno domande la versione ufficiale è: sono caduto dalle scale.